lì cantare insieme, si chiude qui la pagina in comune.

0: Canzoni d'amore. Senza pausa. Su Dimensione Suono Soft.
1: Come profumi, che gonna, che bella che sei. Che gambe che passi sull'asfalto di Roma. Serenella in questo vento

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Solo tu hai stravolto i miei giorni, i miei pomeriggi e la mia vita. Solo tu mi hai fatto innamorare veramente. Solo tu mi hai lasciato il segno di un cuore sulla pelle.

ballate appassionanti che conquistano il cuore. Canzoni d'amore su Dimensione Suono.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: E poi ogni mattina apro l'armadio delle emozioni e scelgo sempre lo stesso abito. La tua pelle.

Ti prendono al primo incontro. Ti emozionano sempre. Canzoni d'amore su Dimensione Suono Soft.

dolce compagna che non sai dove andare, ma sai che ovunque andrai al fianco tuo.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Il fluire di una vita normale. Poi a un tratto un ciclone mi assale. Non capisco come e perché. Tutto brilla ora che ho te.

0: Buongiorno da Laura Buono su Dimensione Suono Soft. Di' la verità, quando ti sei svegliato o svegliata stamattina, o almeno anche solo pochi minuti fa, non ti sei magari ricordato o ricordata che oggi è mercoledì e quindi siamo già al giro di boa della settimana. E questo è un bel motivo per iniziare la mattinata con quello spirito, diciamo, migliore da bicchiere mezzo pieno che ci può aiutare. Quindi dai, iniziamo questa sveglia con calma, comunque come sempre, perché è faticoso a quest'ora carburare, con calma dagli auguri. Oggi 22 luglio si festeggia Santa Maria Maddalena, tra le prime discepole di Gesù, esempio di fede e devozione, quindi noi facciamo gli auguri a chi porta questo nome, ma soprattutto tanti auguri di buon compleanno ai nati oggi, e vediamo un po' chi di famoso nasceva proprio di 22 luglio. Tanti auguri a Selena Gomez, e per lei devo dire l'estate è già stata ricchissima di emozioni, visto che poche settimane fa ha fatto da damigella d'onore al matrimonio della sua migliore amica Taylor Swift, con quest'abito dorato che ha fatto il giro del mondo. Ovviamente ci siamo focalizzati sull'abito di Selena, perché quello di Taylor Swift ancora non è pervenuto, non c'è dato sapere come fosse vestita. Comunque un anno d'oro per Selena, perché anche lei si è sposata con Benny Blanco, ha finito le riprese di Only Murders in the Building a Londra, insomma un compleanno oggi da vera diva. Poi tanti auguri a Daniel Radcliffe, per sempre il nostro Harry Potter, e a Willem Dafoe, uno degli attori veramente più versatili di Hollywood. E a proposito di attori, facciamo gli auguri anche al nostro Claudio Santa Maria. E infine passiamo a qualche fatto storico da ricordare, avvenuto di 22 luglio. Nel 1934 a Chicago l'FBI metteva fine alla latitanza di John Dillinger, il nemico pubblico numero uno che per mesi aveva tenuto in scacco l'America con rapine spettacolari. Un colpo di scena che ancora oggi è materia di film e leggende sul crimine organizzato degli anni 30.
1: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
2: Affogherò nei tuoi silenzi, pur di stare nei tuoi pensieri. Mi armerò di pazienza e aspetterò che tu arrivi.

quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà. Senza passare per la stazione, l'ultimo treno prenderà. E in faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà e dalla bocca del

Chitarra e tastiera. Cassa. Basso. E la voce di Olivia Dean. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

Perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono.

perfetta da ascoltare sul tuo smart speaker mentre lavori da casa. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri dimensione suono soft.

0: Família, oh, família, estate, estate.
1: Non che avessimo bisogno di Jovanotti per ricordarci che è estate, però per ricordarci quanto fa caldo, forse sì. Estate di Jovanotti su Dimensione Sono Soft, però il caldo dovrebbe andare meglio, forse dovrebbe arrivare qualche pioggia, dovrebbe. Sentiamo tra poco gli esperti che magari ci chiariscono qualche dubbio e scopriamo che giornata ci aspetterà veramente oggi.
2: Hai già scoperto l'app di Dimensione Sono Soft? Porta con te atmosfere rilassanti e contenuti esclusivi. Ovunque tu sia, scopri il benessere con Good Life, i sapori di segreti in tavola, viaggia con Travel Experience e ogni giorno lasciati ispirare dall'oroscopo di Branco. Nell'app trovi anche i podcast dei protagonisti della musica, le classifiche e molto di più. Scarica l'app di Dimensione Suono Soft, la radio del benessere, a portata di mano.
3: Ogni grande estate ha momenti epici da ricordare, fatti di nuove esperienze, di libertà, di nuovi inizi, come le tue chiavi di Volkswagen Polo Young.
4: Solo da Autorigol di Volkswagen Milano, per tutto il mese di luglio, nuova Polo Young e tu a 18.900 euro, chiavi in mano e in pronta consegna. L'inizio della tua Volkswagen era parte da Autorigol di Volkswagen Milano con nuova Polo Young. Per sedi e orari, visita autorigoldi.it. Autorigoldi! A Milano dal 1906.
5: La gelosia vi tormenta? È il momento di chiamare la gelosia del serramento. Siamo serramentisti da tre generazioni. Installiamo finestre, porte, zanzariere delle migliori marche. Per un grande risparmio energetico. Realizziamo le vostre idee con passione ed esperienza. Approfittate della detrazione fiscale del 50% e del finanziamento a zero interessi. A tutta la burocrazia ci pensiamo noi. La gelosia del serramento è a Gallarate. Prodotti e posi in opera garantiti per 10 anni. Clicca lagelosiadelserramento.it.
6: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Benvenuto in Mazda Summer. Pronta consegna e vantaggi speciali fino al 31 luglio. Mazda CX-30. Il crossover ibrido da 23.950 euro con qualsiasi usato.
7: Offerta valida con finanziamento Mazda Advantage per vettura in pronta consegna. Annuncio promozionale. Info e condizioni su Mazda.it. Salva approvazione di Santander Consumer Bank.
8: Prenota il tuo appuntamento esclusivo da Mocauto negli showroom di Milano, Melegnano e Monza. Scopri dove su mocautogroup.com.
9: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
10: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
9: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
11: Nella mobilità del futuro, la tecnologia è amica e lascia spazio a nuove prestazioni.
12: Da Denikar, il futuro è già qui, con quattro nuovi marchi ora disponibili per la vita quotidiana e il lavoro.
11: EMC,
12: SUV, van e fuoristrada.
11: Photon,
12: i solidi pick-up.
11: Maxus,
12: pick-up e veicoli commerciali leggeri.
11: Shangan,
12: le auto super tecnologiche. Ti aspettiamo con i nuovi marchi solo da Denikar a Milano e con tutti gli altri brand anche a Bergamo. Info su denikar.it.
13: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
14: Attendo un mercoledì con tempo più asciutto e stabile tra Piemonte e Lombardia. Dopo i temporali avremo una giornata più tranquilla con qualche annuvolamento irregolare al mattino e poi prevalenza di sole durante la giornata. Le temperature sono in ulteriore diminuzione sia nei valori minimi che in quelli massimi, che non andranno oltre i 28-29 gradi in pianura in città Milano e Torino, con anche tassi di umidità decisamente più bassi. Con questo è tutto, per maggiori dettagli sulle vostre località rimanete però aggiornati sull'app di 3B Meteo.

e antichi che nessuno sa fare più. Sciogli i tuoi capelli, lasciali volare.

così bella che non riesco più a parlare di fronte a quei tuoi occhi così dolci.

0: Era Luis Capaldi con Forget Me su Dimensione Suono Soft. Stamattina nel primo appuntamento Good Life vorrei iniziare in modo diverso con un indovinello. Dai, così cerchiamo di svegliarci meglio stamattina. Non so se ti piacciono o meno, se sì e se sei curioso o curiosa di indovinare, resta con me perché tra poco arriva l'appuntamento Good Life.
1: Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft.

0: Ancora buongiorno da Laura Buono su Dimensione Suono Soft. Stamattina vorrei iniziare questo primo appuntamento Good Life con un indovinello, così vediamo se ci svegliamo meglio. Dai, stamattina cose pazze. Allora, l'indovinello è questo: non ha muscoli ma può muovere il mondo, non ha la voce ma può farci viaggiare nello spazio e nel tempo, non lo vediamo eppure è lì che prende ogni decisione. Che cos'è? Dai, non è difficile. È il nostro cervello, di cui parliamo proprio stamattina, perché la ricerca scientifica degli ultimi anni ha evidenziato un punto fondamentale, cioè la salute mentale e quella cognitiva si costruiscono ogni giorno attraverso abitudini semplici e costanti, come il sonno regolare, l'alimentazione equilibrata, movimento fisico e stimolazione mentale, che sono proprio i quattro pilastri più solidi. Però anche attività apparentemente più leggere, come leggere, conversare o imparare una nuova parola, contribuiscono a mantenere attive le connessioni neurali. Quindi alleniamo ogni giorno il nostro cervello perché ci serve e ci fa stare meglio, perché sai che il cervello è plastico, no? Cambia, si adatta, si riorganizza, e questo significa che non esiste una stagione in cui si smette di crescere. Quindi la vera sfida non è la performance ma la continuità, con piccoli gesti quotidiani ripetuti nel tempo che diventano una forma di cura silenziosa.
1: Dimensione Suono Soft.

pianoforte, violini, fiati e la voce di Sienna Spyro. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

0: Harry Styles con Sign of the Time su Dimensione Sono Soft, lui che al momento detiene il record per il maggior numero di concerti allo stadio di Wembley a Londra in un anno solare. Ha battuto i Coldplay e Taylor Swift, lui ne ha messi a segno ben 12.
1: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
2: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
3: Una buona giornata dalla redazione, da Fabrizio Gaias. Partiamo dai conti del Comune di Milano. Per la prima volta il costo del trasporto pubblico locale supera il miliardo, e quanto emerge dalla manovra di assestamento del bilancio di Palazzo Marino. Un aiuto per la città potrebbe arrivare dalla tassa di soggiorno, serve però che rimanga a 10 euro. È finita nelle acque del lago di Como una bimba di 9 anni di nazionalità marocchina. Sul posto la polizia, le ricerche dei sommozzatori, dei vigili del fuoco. Poi il corpo è stato ritrovato verso le 23, sarebbe accaduto nella zona del Tempio Voltiano dove è vietata la balneazione. Caldo record che molla la presa, domani Italia in giallo e verde, un bollino rosso a Palermo, ma intanto la siccità del Po, autobotti con acqua potabile in diversi comuni tra Piemonte, Lombardia, Veneto e Marche. Critica anche la situazione del Lago Maggiore, in Lombardia 50 comuni in difficoltà, di cui 17 riforniti con autobotti. Infine i trasporti, dalle 12 scatta lo sciopero di 24 ore che riguarda questa volta il personale delle grandi navi veloci. È tutto, ci risentiamo tra circa un'ora.
0: Piano piano, con calma, perché è sempre presto, però qui bisogna tenere un bel passo deciso per affrontare questo mercoledì 22 luglio. Buongiorno da Laura Buono. Più che passo deciso, direi che dobbiamo proprio pedalare stamattina, e chi usa la bici ogni giorno lo sa, insomma, a volte il problema non è pedalare in sé, ma è trovare un posto sicuro dove lasciare la bicicletta. E proprio per questo nell'Interland milanese sta per partire una novità molto molto interessante. Arrivano infatti i box antifurto per biciclette, per i bike, ma anche per monopattini. Si tratta di piccoli depositi chiusi, prenotabili tramite app o il portale web, dove sarà possibile parcheggiare il proprio mezzo in sicurezza e lasciare anche, volendo, casco, zaino o altri oggetti personali. La sperimentazione partirà in 5 comuni della città metropolitana, che sono Paullo, Pozzuolo Martesana, Cusago, Legnano e Cinisello Balsamo, con 3 box installati in ciascuna di queste località. E l'obiettivo è semplice: rendere la bicicletta una scelta più pratica per gli spostamenti quotidiani, riducendo uno dei timori davvero più diffusi tra i ciclisti, cioè quello di ritrovare il lucchetto e basta e non più la bicicletta. Perché alla fine incentivare la mobilità sostenibile non significa soltanto costruire nuove piste ciclabili, no, significa anche offrire servizi che facciano sentire le persone più tranquille, più invogliate a lasciare la macchina a casa. E a volte basta proprio un dettaglio, come in questo caso un parcheggio sicuro, per cambiare le abitudini di tutti i giorni e magari riusciremo forse ad essere più invogliati a girare in bici invece che in macchina.
4: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
5: Ogni volta che mi guardi, nascono i tuoi occhi.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: giuro sarò roccia contro il fuoco e il gelo. Veglio su di te, io sono il tuo
1: guerriero su Dimensione Sono Soft di Marco Mengoni. E una guerriera è anche Angelina Mango, che è tornata a esibirsi live. Adesso sta girando l'Italia con Nina Canta nei teatri d'estate, e per la prima data di questo tour nell'Anfiteatro Romano di Verona c'era proprio anche lui, Marco Mengoni, e hanno cantato insieme e come sempre sono stati spettacolari.
2: Scopri Test Musica Soft, il nostro sondaggio musicale online. Ogni settimana ti aspettano tante nuove canzoni da ascoltare, votare e amare. Vai su dimensionesuonosoft.it, partecipa anche tu e dici la tua. Alla fine del sondaggio lascia un commento e suggerisci i brani che vorresti trovare nei prossimi test. E c'è di più, per i partecipanti più fortunati, in regalo gli esclusivi gadget di Dimensione Suono Soft. Test Musica Soft. Ascolta, vota e vivi le emozioni della musica che ami.
3: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mongi, la famiglia italiana del pet food.
4: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, portaabiti e powerbank, e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
5: Compatta, intelligente, perfetta per ogni giorno. Innamorarsi della nuova MG3 è facilissimo. Ti porta ovunque facendoti sentire sempre a tuo agio. Scopri la Damo Auto. Prenota il tuo test drive e lasciati sorprendere da un'offerta senza confronti. Il prezzo è incredibile. Può essere tuo a partire da 12.900 euro con finanziamento e zero anticipo. Fatti notare alla guida della tua nuova MG3. La tua prossima meta ti aspetta. Ti aspettiamo da Mocauto negli showroom di Milano, Melegnano e Monza. Info su mocautogroup.com.
6: Saldi? No! Dacci 4 divani! Super saldi fino al 60%! Su divani, poltrone relax, letti e materassi! E incredibili offerte sui prodotti in pronta consegna! Vieni a scoprire il nostro nuovo showroom e il nuovissimo reparto con le super occasioni! Prezzi imperdibili ma con la garanzia della qualità C4! Approfitta dei saldi al 60% con finanziamento a interessi zero e paghi da gennaio 2027. C4 Divani è a Villa Cortese, sulla provinciale Legnano in Veruno.
7: C4 Divani da vivere.
6: C4.it.
8: L'afa è insopportabile? Rinfrescati con le promo di Denicar.
9: Da Denicar continuano i super sconti sulle chilometri zero con offerta finanziaria.
8: Qualche esempio?
9: Fiat Pandina da 12.490 euro.
8: Fiat 500 Hybrid Torino da 16.990.
9: Peugeot 208 da 17.990.
8: Opel Corsa YES 100 cavalli da 14.990.
9: Jeep Avenger Benzina da 19.990.
8: Info su denicar.it.
10: Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
11: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
10: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. ComprooroDoro.it.
12: Le grandi distanze si misurano in chilometri, ma quando separano dagli affetti, pesano. Per questo la tecnologia ibrida Nissan è innovazione che emoziona. Fino a più di 22 km con un litro e oltre 1200 con un pieno. Gamma Qashqai Hybrid da 26.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
13: Info e sedi su renord.com.
2: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
14: Attendo un mercoledì con tempo più asciutto e stabile tra Piemonte e Lombardia. Dopo i temporali avremo una giornata più tranquilla con qualche annuvolamento irregolare al mattino e poi prevalenza di sole durante la giornata. Le temperature sono in ulteriore diminuzione sia nei valori minimi che in quelli massimi, che non andranno oltre i 28-29 gradi in pianura in città, Milano e Torino, con anche tassi di umidità decisamente più bassi. Con questo è tutto, per maggiori dettagli sulle vostre località rimanete però aggiornati sull'app di Trebi Meteo.

Perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: pianoforte, violino, batteria e lo stile inconfondibile di Achille Lauro.
1: Perdutamente siamo in mare aperto, perdutamente già mattina presto.
0: Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.

Prosegue il momento d'oro di Achille Lauro. Perdutamente l'abbiamo appena riascoltato qui su Dimensione Suono Soft. Invece tra poco ci sarà il nuovo appuntamento Good Life, in cui scopriremo qual è il prodotto più rubato nei supermercati italiani.

0: Ancora buongiorno da Laura Buono su Dimensione Suono Soft. In questo appuntamento Good Life ti svelo un giallo degno veramente di Agatha Christie. Tu sai qual è il prodotto più rubato nei supermercati italiani? Pensaci un attimo. Lo so, non è semplice. Uno potrebbe rispondere facilmente qualche whisky pregiato oppure, non lo so, dei profumi firmati. No, niente di tutto questo, te lo dico. Il vero re dei taccheggiatori italiani è la scatoletta di tonno. Sì, sì, hai capito bene. Il tonno in scatola batte tutti, secondo un'indagine appena resa nota. E è il più rubato nei supermercati e a seguire troviamo formaggi, vino, caffè, prodotti per l'igiene personale e addirittura le pile. Quelle sono piccole, sono facili da mettere in tasca. Insomma, altro che gioielli. Il crimine organizzato dei carrelli della spesa preferisce la merenda, quella pratica, facile appunto da infilare in tasca e che si rivende anche bene. E i numeri fanno impressione, perché nel 2024 i furti nei supermercati italiani, te lo dico, sono costati più di 4 miliardi di euro. Più della metà è opera dei singoli clienti disinvolti, il resto invece fa parte di vere e proprie bande organizzate. No, questo per dire che quando la prossima volta al supermercato vedremo lo scaffale del tonno mezzo vuoto, forse ci faremo qualche domanda in più, a cui magari adesso sapremo dare una risposta. Comunque rubare il reato non si fa neanche per scherzo, neanche per gioco, lo dico soprattutto ai più giovani che magari sono invogliati, no, da quel momento di coraggio che vogliono provare, che poi non è coraggio. Non si ruba, non si fa, non lo facciamo, per favore.
1: Dimensione Suono Soft.

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

0: Elton John su Dimensione Suono Soft. Abbiamo detto prima che il prodotto più rubato nei supermercati italiani è la scatoletta di tonno, che effettivamente è facile da mettersi in tasca, anche se le confezioni più grandi invece sono un po' difficili da nascondere. Comunque, vuoi sapere uno dei furti più assurdi mai messi a segno? Una spiaggia. Sì, è stata rubata un'intera spiaggia nel 2008 in Giamaica, 400 metri di sabbia bianca, e hanno portato via circa 500 camion di sabbia spariti, e dopo 3 mesi di indagini non si è trovato nessun colpevole, ma si pensa che questa sabbia sia stata usata come materiale da costruzione per alcune case, perché di solito questo è il movente dietro questi furti di sabbia, che non sono avvenuti solamente in questo caso in Giamaica, ma anche si sono verificati in Ungheria e in Grecia, così per dire.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana, dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
5: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
6: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
7: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition ibrida plug-in, tua da 275 euro al mese. TAN 545, TAEG 635, anticipo 10.700 euro, 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale 26.586 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Cupra Formentor Tribe Edition, il potere dell'ibrido.
8: Da Lombarda Motori, Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.

0: Noleggiare è bene. Con Giffy conviene.
1: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
2: Una buona giornata dalla redazione, da Fabrizio Gaias. Operazione contro la pedopornografia online, 6 manette, 2 residenti a Milano, 2 nella provincia di Lodi, 1 nella provincia di Como e 1 a Napoli, d'età compresa tra i 40 e i 64 anni, sono stati trovati in possesso di 200.000 file. Recuperato intorno alle 23 dai vigili del fuoco il corpo della bambina di 10 anni che ieri si era tuffata nel lago di Como, nel tratto di fronte al tempio Voltiano, senza più riemergere. Il tratto non è balneabile. I conti del comune di Milano: il costo del trasporto pubblico locale per la prima volta supera il miliardo, emerge dalla manovra di assestamento del bilancio di Palazzo Marino. Un aiuto potrebbe arrivare dalla tassa di soggiorno, serve però che rimanga 10 euro. Alcune centinaia di persone hanno partecipato ieri al presidio vicino alla prefettura di Milano per Abderrahim Fakir, morto il 19 luglio durante un intervento delle forze dell'ordine nel quartiere Pilastro di Bologna. Infine trasporti, una settimana di scioperi e dalle 12 scatta lo sciopero di 24 ore del personale delle grandi navi veloci. E tutto, ci ritroviamo tra un'ora.
3: Ultima ora di Sveglia con me qui su Dimensione Suono Soft. Ciao da Laura Buono. Quando si pensa al MUDEC viene subito in mente il museo di via Tortona a Milano. Quando si pensa invece a San Siro spesso si parla di periferia e magari anche di fragilità. E cosa succederebbe però se questi due mondi iniziassero a dialogare? Sarebbe bello, sarebbe particolare, e questa è proprio l'idea di un nuovo progetto che prenderà il via adesso, ad agosto. Un investimento da oltre 160.000 euro per portare l'arte fuori dal museo e farla diventare parte della vita del quartiere, quindi non solo mostre ma anche laboratori, podcast, passeggiate sonore, murales e racconti realizzati insieme ai residenti. I giovani raccoglieranno suoni, voci e storie di San Siro che diventeranno contenuti audio accessibili tramite QR code, mentre fotografie e ricordi del quartiere saranno trasformati in opere d'arte pubblica. Diciamo che l'idea di fondo è anche molto semplice, se vogliamo, e forse prende spunto dal famoso detto, no? Quello di Maometto e la montagna, cioè invece di chiedere alle persone di andare verso il museo, è il museo che esce dalle proprie mura e incontra il territorio. Perché la cultura, diciamolo pure, funziona ancora meglio quando non resta chiusa dentro un edificio, ma diventa uno strumento per creare relazioni, valorizzare le persone e dare nuova voce ai quartieri. Quindi mi sembra proprio un bellissimo progetto.
4: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
5: Quando non sarai più parte di me, ritaglierò dal tuo ricordo tante piccole stelle. Allora il cielo sarà così bello che tutto il mondo si innamorerà della notte.
6: Ho guardato dentro una bugia e ho capito che è una malattia che alla fine non si può guarire mai. E ho cercato di convincermi

guardando la televisione, mi è venuta come l'impressione che mi stessero rubando il tempo e che tu mi rubi l'amore. Ma poi ho camminato tanto e fuori c'era un grande sole, che non ho più pensato a tutte queste cose.

0: chitarra, pianoforte e lo stile inconfondibile di Eros Ramazzotti e Max Pezzani.
1: È andata così, come nei film, è un colpo di scena che cambia la storia.
0: Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.

0: Charlie Puth con Attention su Dimensione Suono Soft. E attenzione, perché prima di partire per le vacanze, quando chiudiamo casa, dovremmo fare attenzione a lasciare tutto in maniera perfetta, in modo da ritrovare poi casa perfetta come l'abbiamo lasciata, soprattutto per quanto riguarda il freezer. E allora tra poco ti svelo un trucchetto semplice per evitare di mangiare cose andate a male.
1: Il benessere ora è sempre con te. Con l'app di Dimensione Suono Soft vivi un'esperienza unica ovunque ti trovi. Scopri i consigli di Good Life, i segreti della buona cucina con Segreti in Tavola. Viaggia con la mente grazie a Travel Experience e ogni giorno lasciati ispirare dall'oroscopo più amato, Branco e le Stelle. E poi musica, classifiche, podcast e interviste con i protagonisti della tua playlist. Scarica l'app Dimensione Suono Soft. Il benessere sempre con te.
2: Ciao, sono Mariano. Mariano Chiavimano di iltuokilometrozero.com. Stai cercando un'auto senza attese e soprattutto senza brutte sorprese? Da iltuokilometrozero.com trovi oltre 500 auto chilometro zero con un prezzo chiaro e definitivo. Quello che vedi è quello che paghi. Due esempi. Fiat Panda a soli 13.200 euro. Lancia Y da 14.900 euro. Disponibili in diversi colori, motorizzazioni e allestimenti. Ti aspetto da Mocauto a Milano in via dei Missaglia 89. Con Mariano Chiavimano devi pensare solo a una cosa. Scegliere la tua prossima auto e il prezzo che vedi è il prezzo che paghi. M come Milano, M come Mocauto, iltuokilometrozero.com.
3: A Milano, oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
4: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
3: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39. Zona Lambrate, sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. Comprooroodoro.it.
5: Non chiamatela solo auto, la nuova BYD Dolphin GDMI è una rivoluzione urbana. Molto più di una berlina compatta, è la svolta ibrida plug-in con tecnologia DMI che unisce un comfort pazzesco a consumi ridottissimi. Anche il prezzo è super, da 109 euro al mese inizia a pagarla nel 2027, tan fisso 5,99, TAE GOT 55%. Inutile raccontarlo, devi provarla. Fissa oggi il tuo test drive esclusivo da Mocauto nel nuovissimo showroom BYD a Monza in Viale Lombardia 86. BYD Dolphin GDMI, sali a bordo del futuro. Info su mocautogroup.com.
6: Estate rovente? Non da Mobili Riccelli. A luglio e agosto si arriva a meno 50. Ehi, non sono i gradi, ma i maxi sconti per rinnovo esposizione fino al 50% su camere, camerette, soggiorni, divani, arredo bagno, letti, materassi. E fino al 30% sulle cucine. Ti aspettiamo a Rho in Corso Europa, angolo via Tibaldi. Mobiliriccelli.com.
7: Nella mobilità del futuro, la tecnologia è amica e lascia spazio a nuove prestazioni.
8: Da Denikar, il futuro è già qui, con quattro nuovi marchi ora disponibili per la vita quotidiana e il lavoro.
7: EMC,
8: SUV, van e fuoristrada.
7: Photon,
8: i solidi pick-up.
7: Maxus,
8: pick-up e veicoli commerciali leggeri.
7: Shangan,
8: le auto super tecnologiche. Ti aspettiamo con i nuovi marchi solo da Denikar a Milano e con tutti gli altri brand anche a Bergamo. Info su denikar.it.
1: Dimensione Suono Soft.

manchi, nei tuoi sguardi e in quel sorriso.

0: ancora buongiorno da Laura Buono su Dimensione Suono Soft. Ci stiamo avvicinando alla fine di luglio e quindi siamo in clima vacanze e molti di noi staranno iniziando a pensare alle valigie, alle piante da sistemare, a chi deve andare magari ad innaffiarle, al passaporto, alla lista di cose da non dimenticarci a casa. Però se vogliamo essere estremamente attenti, dovremmo anche mettere prima di partire, te lo dico, una monetina nel freezer come detective delle nostre ferie. In che senso? Basta veramente una monetina appoggiata su un bicchiere d'acqua ghiacciata per capire se mentre stiamo fuori salta la corrente e quindi quello che avevamo in freezer poi si scioglie. Come funziona questo trucco? Se torniamo e quella monetina che avevamo appoggiato sul bicchiere di acqua ghiacciata è ancora in superficie, tutto a posto. Se invece lo troviamo sul fondo, significa che per un periodo più o meno lungo la corrente è andata via e quindi possiamo salutare quelle belle lasagne che avevamo conservato per ogni evenienza, no? Come si usa dire. Così, tanto per citare una cosa, però in realtà il freezer è un po' il cavo di famiglia. Dentro ci sono un sacco di cose, cene già pronte, gelati, sughi, pizze, magari anche quella teglia preparata dalla mamma con l'ordine tassativo non buttarla. Ecco, quindi perdere tutto non è solamente un dispiacere, è quasi un danno anche economico, e questo è uno di quei trucchi semplicissimi che costano praticamente zero ma che possono evitare brutte sorprese. Certo, non sostituisce il buon senso sulla sicurezza alimentare, però può darci un indizio prezioso su quello che è successo mentre noi eravamo fuori a rilassarci in posti lontani.
1: Dimensione Suono Soft.

pianoforte, batteria, basso, chitarra elettrica e la voce di Tommaso Paradiso.

0: questo è uno di quei brani proprio da cantare se sei in macchina col finestrino abbassato e controllando con un occhio se quello accanto della macchina accanto lo sta cantando a sua volta, e probabilmente sarà così perché poi al fascino di Pino Daniele non si resiste. Questa era Quando su Dimensione Suono Soft, e tra poco è il momento dei saluti perché abbiamo quasi terminato queste 3 ore di Sveglia Insieme.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
0: Stamattina ci siamo svegliati con gli indovinelli, abbiamo cantato, abbiamo scoperto qual è il prodotto più rubato nei supermercati italiani, abbiamo scoperto che il museo esce dalle sue 4 mura e va anche in periferia a Milano. Insomma, abbiamo avuto un sacco di notizie, un sacco di divertimento insieme, e adesso siamo arrivati al momento dei saluti. Però il divertimento non finisce, neanche la musica. Quella continua sempre qui su Dimensione Suono Soft, e il divertimento adesso continua con Francesco Cavuoto, che è già arrivato, è pronto qui a prendere la postazione e a traghettarti fino all'ora di pranzo, fino alle 13. E allora ti lascio con lui, ti auguro uno splendido mercoledì, e se vuoi ci risentiamo come sempre domani mattina tra le 6 e le 9 puntuale. Io sarò qui e tu raggiungimi pure quando vuoi, se ti va. Ciao da Laura Buono, a domani.
3: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Perché?
5: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
6: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
7: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
6: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande.
4: Perché?
6: Ecco perché.
7: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
8: Ciao, sono Mariano. Mariano Chiavimano di iltuochilometrozero.com. Stai cercando un'auto senza attese e soprattutto senza brutte sorprese? Da iltuochilometrozero.com trovi oltre 500 auto chilometro zero con un prezzo chiaro e definitivo. Quello che vedi è quello che paghi. Due esempi. Fiat Panda a soli 13.200 euro. Lancia Y da 14.900 euro. Disponibili in diversi colori, motorizzazioni e allestimenti. Ti aspetto da Mocauto a Milano in via dei Missaglia 89. Con Mariano Chiavimano devi pensare solo a una cosa: scegliere la tua prossima auto, e il prezzo che vedi è il prezzo che paghi. M come Milano, M come Mocauto, iltuochilometrozero.com.
9: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
10: Una buona giornata dalla redazione da parte mia. Fabrizio Gaias, operazione contro la pedopornografia online, 6 in manette, 2 a Milano, 2 nella provincia di Lodi, 1 in quella di Como, 1 a Napoli, di età compresa tra i 40 e i 64 anni, 3 indagati trovati in possesso di 200.000 file. Recuperato intorno alle 23 il corpo della bambina marocchina di 10 anni che ieri si era tuffata nel lago di Como senza più riemergere, siamo di fronte al tempio Voltiano, il tratto non è balneabile. Un incidente stradale nella notte ha portato alla chiusura di un'intera carreggiata dell'autostrada A7 in direzione Milano. Si è ribaltato un tir che trasportava pollame, è ferito il conducente, il terzo interessato è quello che va dalla barriera di Binasco all'innesto con la tangenziale ovest. Andiamo a Mantova, dove è stato denunciato per vari reati tra cui truffa e falsificazione. Un 41enne napoletano ha effettuato 3 pagamenti utilizzando banconote da 100 euro risultate false. Il calcio: il presidente della FIGC Malagò conferma il dialogo con Pep Guardiola per la guida della nazionale, e per il CT spagnolo possibili eccezioni sul budget. Ci risentiamo tra un'ora.
11: Una buona mattinata, siamo nel cuore di questa settimana, dai che il lunedì è soltanto un lontano ricordo, io intravedo il venerdì, se mi sforzo e stringo gli occhi per la miopia e arrivo a vedere anche il venerdì pomeriggio quasi, si sente il profumo dell'ora dello spritz, ecco vabbè, ogni tanto mi incarto pure io, sono sempre alle 9 del mattino. Sono Francesco Cavuoto, 4 ore settimanali passiamo insieme con le Good Life, i segreti in tavola, Travel Experience, le grandi voci del cinema, la nostra informazione e soprattutto i nostri immancabili successi. Eccoci qua, uno dietro l'altro, di ieri, di oggi e pure di domani. E se fai il bravo, anche di dopodomani. Si riparte, e prima ancora, un dolce aforisma d'amore interpretato come sempre da una grande, grandissima voce del cinema.
12: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
4: 8 marzo. Donna, doni bellezza, gioia, piacere e vita. Un uomo senza una donna è un sole senza cielo, una luce senza alba, un'aquila senza ali. Un uomo senza l'amore di una donna, del profumo e del sapore delle sue labbra, è un cielo senza stelle, uno scoglio senza mare, una tomba senza nome. Donami tuo sorriso, donna, le tue labbra, il tuo amore, ed io potrò chiamarmi donna.

0: Dimensione suono soft, emozioni uniche, con i grandi classici soft e i successi di oggi.
1: Volevo essere un duro, che non gli importa del futuro, un robot, un lottatore di su.

0: altro che l'uso.
1: Le emozioni di ieri, le emozioni di oggi. È come te, dimensione suono soft.
2: Cara, cosa mi succede stasera? Ti guardo ed è come la prima volta.
3: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
2: Non vorrei parlare.
3: Cosa sei?
2: Ma tu sei la frase d'amore cominciata e mai finita.
3: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
2: Tu sei il mio ieri, il

0: mio destino, parlarti, parlarti come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: No, non dire nulla, c'è la notte che parla.
1: Cosa sei?
0: La romantica notte.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio sogno proibito.
1: Proprio mai.
0: È vero, speranza.

0: Si spegne nei tuoi occhi la luna e si accendono i grilli.
1: Caramelle, non ne voglio più.
0: Se tu non ci fossi, bisognerebbe inventarle.

anche mentre cucini. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Robbie Williams, Love My Life, Dimensione Suonosoft in questo mercoledì nel cuore di questa settimana. Tra poco si viaggia, si vola, si esplora con Beppone Pellegrino, chissà dove ci porterà oggi.
1: I protagonisti della musica soft di tutti i tempi e il benessere vero in un solo portale. Scopri dimensionesuonosoft.it. Tutto sulla radio che coccola i tuoi sensi, con rubriche esclusive come Good Life, Segreti in tavola, Travel Experience, Le Good Life e l'oroscopo di Branco. Dimensionesuonosoft.it, la radio del benessere.
2: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
3: Le grandi distanze si misurano in chilometri, ma quando separano dagli affetti, pesano. Per questo la tecnologia ibrida Nissan è innovazione che emoziona. Fino a più di 22 km con un litro e oltre 1200 con un pieno. Gamma Qashqai Hybrid da 26.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
4: Info e sedi su renord.com.
5: Saldi? No! Dacci quattro divani! Super saldi fino al 60%! Su divani, poltrone relax, letti e materassi! E incredibili offerte sui prodotti in pronta consegna! Vieni a scoprire il nostro nuovo showroom e il nuovissimo reparto con le super occasioni! Prezzi imperdibili ma con la garanzia della qualità C4! Approfitta dei saldi al 60% con finanziamento a interessi zero e paghi da gennaio 2027! C4 Divani è a Villa Cortese, sulla provinciale Legnano in Veruno.
6: C4, divani da vivere.
5: C4.it.
7: Ci hanno detto di non dire
8: offerta pazzesca!
9: Di non dire irripetibile!
7: E soprattutto di non dire
8: incredibile!
9: Però spiegateci come dovremmo definirla. Solo a luglio da Autorigol di Skoda Milano, Fabia e Kamiq tua in pronta consegna con anticipo zero, tasso zero e rate da 209 euro al mese.
7: E in più 1000 euro di carburante, inclusi.
9: Incredibile!
7: Chiamatela come volete. Noi la chiamiamo offerta di luglio di Autorigol di Skoda Milano.
10: Autorigoldi!
11: A Milano dal 1906.
12: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Benvenuto in Mazda Summer. Pronta consegna e vantaggi speciali fino al 31 luglio. Mazda 2 Hybrid, la City Car Full Hybrid da 18.200 euro con qualsiasi usato.
13: Offerta valida con finanziamento Mazda Advantage per vettura in pronta consegna. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it. Salva approvazione di Santander Consumer Bank.
14: Prenota il tuo appuntamento esclusivo da Mocauto negli showroom di Milano, Melegnano e Monza. Scopri dove su mocautogroup.com.
15: Nella mobilità del futuro, la tecnologia è amica e lascia spazio a nuove prestazioni.
16: Da Denikar, il futuro è già qui, con quattro nuovi marchi ora disponibili per la vita quotidiana e il lavoro.
15: EMC,
16: SUV, van e fuoristrada.
15: Photon,
16: i solidi pick-up.
15: Maxus,
16: pick-up e veicoli commerciali leggeri.
15: Shangan,
16: le auto super tecnologiche. Ti aspettiamo con i nuovi marchi solo da Denikar a Milano e con tutti gli altri brand anche a Bergamo. Info su denikar.it.
17: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
18: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
17: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
19: A volte non è chi guida a scegliere l'auto,
20: è l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition ibrida plug-in, tua da 275 euro al mese. TAN 545, TAEG 635, anticipo 10.700 euro, 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito, rata finale 26.586 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Cupra Formentor Tribe Edition, il potere dell'ibrido.
21: Da Lombarda Motori, Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
22: Dimensione Suono Soft.

Perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire: Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Malika Ayane come foglie, dimensione, suono soft nella mattinata di mercoledì 22 luglio. Beppone Pellegrino, noi siamo impazienti di scoprire dove ci porterai. E allora dai, valigia pronta, andiamo con Beppe, esploriamo.
1: Travel Experience, storie di viaggi e viaggiatori con Beppe Pellegrino.
2: Ragazzi, buongiorno. Oggi andiamo lontano in un posto dove sono stato molti anni fa ed era un paradiso. Vi sto raccontando oggi di quattro isole coralline che si trovano in mezzo all'Oceano Pacifico. Si chiamano Tuvalu. È un paese così piccolo che sembra quasi invisibile sulla carta geografica. Tuvalu è uno di questi, è stato per tanti anni uno scalo importante per arrivare in Polinesia dei piccoli aerei. Sono 9 minuscoli atollo dispersi nell'immensità dell'Oceano Indiano. Di questi 9, 5 sono abitati, gli altri 4 completamente deserti. Ed è qui che ho fatto delle immersioni spettacolari, ed è qui che la terra emerge appena sopra il livello del mare di qualche metro. Camminando qui si prova una sensazione particolare, ovviamente. Da una parte la meraviglia di un mare incredibile, dall'altra la consapevolezza che questo è uno dei luoghi più esposti all'innalzamento degli oceani, quindi quando si sciolgono i ghiacci ovviamente l'acqua sale. Ma tranquilli, perché assolutamente i coralli creano una muraglia più alta, quindi la natura, che qui è molto incontaminata, crea una barriera naturale un po' più alta. È un posto dove la natura detta ancora il ritmo della giornata, dove il tempo sembra misurarsi con il vento e le maree. Insomma, fare immersione qui sembra di essere proprio in un altro pianeta, perché non c'è proprio niente, devi arrivare col barchino, con le bombole, con la guida che ti porta a fare un giro, profondità molto leggere, 10-12 metri, bellissimo. Forse proprio per questo ogni alba e ogni tramonto assumono un valore speciale, perché si fanno immersioni al mattino e immersioni quasi notturne. Qui tutto sembra ricordare quanto sia forte il legame tra le persone, gli amanti del mare, dello snorkeling, delle immersioni e il mare. È una simbiosi incredibile e solo qui l'ho vissuta così forte. La vita quotidiana segue ancora ritmi semplici, ovviamente la natura è presente in ogni momento della giornata, non è possibile immaginarsi altro, e non è difficile riflettere su quanto piccolo questo paese abbia da insegnare al resto del mondo, perché Tuvalu ti ricorda che esistono angoli di mondo fragili, bellissimi e capaci di insegnare quanto sia prezioso l'equilibrio tra un uomo e la natura. L'uomo deve essere molto molto rispettoso nei confronti della natura, perché la natura è la cosa più bella che ci circonda, perché viaggiare non solo arricchisce la mente, le dà forma. Buon viaggio!
1: Riascolta Travel Experience in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonosoft.it.

0: senza una donna, zucchero, dimensione suono soft, canzone che chiude la nostra prima ora. Tra poco le ultime notizie, poi si riparte con l'ora delle Good Life.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Ciao, sono Mariano. Mariano Chiavimano di iltuochilometrozero.com. Stai cercando un'auto senza attese e soprattutto senza brutte sorprese? Da iltuochilometrozero.com trovi oltre 500 auto chilometro zero con un prezzo chiaro e definitivo. Quello che vedi è quello che paghi. Due esempi. Fiat Panda a soli 13.200 euro. Lancia Y da 14.900 euro. Disponibili in diversi colori, motorizzazioni e allestimenti. Ti aspetto da Moca Auto a Milano in via dei Missaglia 89. Con Mariano Chiavimano devi pensare solo a una cosa. Scegliere la tua prossima auto e il prezzo che vedi è il prezzo che paghi. M come Milano, M come Mocauto, il tuo chilometro zero.com.
3: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
4: Una buona giornata dalla redazione, da parte mia Fabrizio Gaias. Buon mercoledì. Operazione contro la pedopornografia online con 6 persone in manette e 3 denunciate tra Lombardia e Campania. Nei PC analizzati trovati 200.000 file. Incidente sul lavoro questa notte durante i lavori sulla canna nord della galleria Montepiazzo. Siamo sulla statale 36, è costato la vita ad un operaio di 27 anni. Recuperato in serata il corpo della bambina marocchina di 10 anni che ieri si era tuffata nel lago di Como senza più riemergere di fronte al tempio voltiano. Nella notte la chiusura di un'intera carreggiata della A7 in direzione Milano, dalla barriera di Vinasco all'innesto con la tangenziale ovest, si è ribaltato un tir che trasportava pollame. 3 condanne per il giro di fatture false nel fotovoltaico scoperto dalla Guardia di Finanza di Crema, un sistema di 3 società che dal 2016 avevano emesso fatture per operazioni inesistenti per un importo di oltre 2,8 milioni di euro, condanne da 3 anni e 1 mese a 1 anno e 4 mesi. È morto a 94 anni Plus Johnson, suonò il sassofono nella colonna sonora della Pantera Rosa. È tutto, ci ritroviamo tra un'ora.
0: Una buona mattinata da Francesco Gavuoto, da Dimensione Suono Soft. Si riparte verso un'ora fatta di successi soft di ieri e di oggi con Aretha Franklin, I Say a Little Prayer, bellissima canzone che apre le danze di questa nuova ora. E prima ancora Beatrice Margiotti e un dolce aforisma d'amore, tutto per te.
5: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
6: Si vede bene solo con il cuore, l'essenziale è invisibile agli occhi.

chitarra acustica, pianoforte e basso, batteria e la voce di Olivia Dean. Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.

come quando io ti ho visto per la prima volta. Tra milioni di occhi la vita si nascose, come fissare il sole in una notte, far sparire tutti gli altri in un secondo come niente.

pianto. E se assumo insicurezze, entusiasmi e poi silenzi, il mestiere dell'amore al tramonto nei tuoi occhi, il coraggio in una frase che fa paura, il rancore delle storie maturato nel silenzio, il sorriso che sconvolge mesi di tormenti, la bellezza che stringo io geloso del tuo cuore, che proteggerò dal male. Desidero

0: Tiziano Ferro, Incanto. Dimmi la verità, riesci ancora a stare 10 minuti senza fare assolutamente nulla? Dai, sveliamo il mistero tra poco all'interno delle Good Life, ma voglio sincerità.
1: Benessere in musica? C'è solo una radio. È Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Atmosfere magiche, eleganza e una selezione musicale che ti fa star bene. Ogni giorno. Rubriche esclusive come Good Life, Segreti in tavola e l'oroscopo di Branco e le stelle. Ascoltaci in FM, DAB, online o con Amazon Alexa. Ovunque sei, Dimensione Suono Soft ti accompagna con stile. Dimensione Suono Soft, la musica che rilassa, ispira e ti fa sentire bene.
2: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
3: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: L'afa è insopportabile? Rinfrescati con le promo di Denicar.
5: Da Denicar continuano i super sconti sulle chilometri zero con offerta finanziaria.
4: Qualche esempio?
5: Fiat Pandina da 12.490 euro.
4: Fiat 500 Hybrid Torino da 16.990.
5: Peugeot 208 da 17.990.
4: Opel Corsa YS 100 cavalli da 14.990.
5: Jeep Avenger Benzina da 19.990.
4: Info su denicar.it.
6: La gelosia vi tormenta? È il momento di chiamare la gelosia del serramento. Siamo serramentisti da 3 generazioni. Installiamo finestre, porte e zanzariere delle migliori marche per un grande risparmio energetico. Realizziamo le vostre idee con passione ed esperienza. Approfittate della detrazione fiscale del 50% e del finanziamento a zero interessi. A tutta la burocrazia ci pensiamo noi. La gelosia del serramento è a Gallarate. Prodotti e posi in opera garantiti per 10 anni. Clicca la gelosia del serramento.
7: Ogni grande estate ha momenti epici da ricordare, fatti di nuove esperienze, di libertà, di nuovi inizi, come le tue chiavi di Volkswagen Polo Young.
8: Solo da Autorigol di Volkswagen Milano per tutto il mese di luglio, nuova Polo Young e tu a 18.900 euro, chiavi in mano e in pronta consegna. L'inizio della tua Volkswagen era parte da Autorigol di Volkswagen Milano con nuova Polo Young. Per sedi e orari visita autorigoldi.it. Autorigoldi! A Milano dal 1906.
9: Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
10: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
9: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. ComprooroDoro.it.
11: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Benvenuto in Mazda Summer. Pronta consegna e vantaggi speciali fino al 31 luglio. Mazda CX-30, il crossover ibrido da 23.950 euro con qualsiasi usato.
12: Offerta valida con finanziamento Mazda Advantage per vettura in pronta consegna. Annuncio promozionale. Info e condizioni su Mazda.it. Salva approvazione di Santander Consumer Bank.
13: Prenota il tuo appuntamento esclusivo da Mocauto negli showroom di Milano, Melegnano e Monza. Scopri dove su mocautogroup.com.
14: Estate rovente? Non da Mobili Riccelli. A luglio e agosto si arriva a meno 50. Ehi, non sono i gradi, ma i maxi sconti per rinnovo esposizione fino al 50% su camere, camerette, soggiorni, divani, arredo bagno, letti, materassi. E fino al 30% sulle cucine. Ti aspettiamo a Rho in Corso Europa, angolo via Tibaldi. MobiliRiccelli.com.
1: Dimensione Suono Soft.

0: 10 minuti, non qualcosa di trascendentale, soltanto 10 minuti, eppure non riusciamo neanche 10 minuti a stare senza far nulla. È più difficile di quanto possa sembrare. Prendi il telefono, controlli una notifica, rispondi a un messaggio, scorri i social, abbiamo quasi paura dei momenti vuoti della giornata, eppure sono proprio quelli che a volte ci fanno più bene. Oggi è la giornata dell'amaca, un oggetto che fa subito pensare all'estate, alle vacanze, a quel dondolio che mette pace ancora prima di chiudere gli occhi. A me in realtà è un'immagine che mi dà benessere anche solo guardando una foto di un'amaca in giardino. Nasce nei Caraibi, dove veniva usata per dormire sollevati da terra, al riparo dall'umidità e dagli insetti, e poi è ovviamente, come tutte le cose, è arrivata anche in Europa e da allora è diventata il simbolo del relax. Ma la cosa più interessante riguarda il nostro cervello. Quando rallentiamo davvero senza riempire ogni secondo, si attivano dei meccanismi che favoriscono la creatività, consolidano i ricordi e aiutano perfino a trovare soluzioni a problemi che sembravano irrisolvibili. Ti sarà capitato, no? Ci pensi per ore, non trovi la risposta, poi fai una passeggiata, una doccia o ti concedi un momento di pausa e tracchete, all'improvviso arriva l'idea. Non è magia, è il cervello che ha finalmente trovato lo spazio per lavorare, quindi senza sovraccarichi. Forse dovremmo smettere di considerare il riposo come un premio da meritare, fa parte dell'equilibrio quotidiano, così come dormire, mangiare bene, muoversi, ogni tanto fermarsi è una scelta intelligente. Allora oggi prova a regalarti 10 minuti senza notifiche, senza fretta, senza l'obbligo di essere produttivo. Non serve un'amaca, serve solo il permesso di rallentare, e spesso è proprio lì che ritroviamo le idee migliori e un po' di serenità. Se ti è piaciuto questo contenuto, lo trovi sul nostro sito dimensionesonosoft.it, insieme a tante altre notizie green, ricette e curiosità dedicate al tuo benessere e al tuo relax. Ma se sei nei tuoi 10 minuti di pausa, lascia perdere il sito, lo guardi dopo.
1: Dimensione Suono Soft.

batteria. Tastiere. Basso. Archi. E l'inconfondibile voce di Raff.

0: Gianluca Grignani, Dimensione Suonosoft, chiude la prima metà di questa mattinata in questo mercoledì 22 luglio. Tra poco le news e poi l'ora di Segreti in Tavola.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neo mamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara! I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
3: Saldi? No! Dacci 4 divani, super saldi fino al 60%. Su divani, poltrone relax, letti e materassi. E incredibili offerte sui prodotti in pronta consegna. Vieni a scoprire il nostro nuovo showroom e il nuovissimo reparto con le super occasioni. Prezzi imperdibili ma con la garanzia della qualità C4. Approfitta dei saldi al 60% con finanziamento a interessi zero e paghi da gennaio 2027. C4 Divani è a Villa Cortese, sulla provinciale Legnano in Veruno.
4: C4 divani da vivere.
3: C4.it.
5: Compatta, intelligente, perfetta per ogni giorno. Innamorarsi della nuova MG3 è facilissimo. Ti porta ovunque facendoti sentire sempre a tuo agio. Scopri la Damo Cauto. Prenota il tuo test drive e lasciati sorprendere da un'offerta senza confronti. Il prezzo è incredibile. Può essere tuo a partire da 12.900 euro con finanziamento e zero anticipo. Fatti notare alla guida della tua nuova MG3. La tua prossima meta ti aspetta. Ti aspettiamo da Mocauto negli showroom di Milano, Melegnano e Monza. Info su mocautogroup.com.
6: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
7: Una buona giornata dalla redazione, da Fabrizio Gaias. Operazione contro la pedopornografia online con 6 persone in manette e 3 denunciate tra Lombardia e Campania. Nei PC analizzati trovati 200.000 file. Incidente sul lavoro questa notte durante i lavori alla canna nord della galleria Monte Piazzo sulla statale 36 è costato la vita ad un operaio di 27 anni. Paura per Vandanara, i ladri sono entrati nella sua tenuta di Galliate in provincia di Novara portando via gioielli, documenti e oggetti di lusso. Al momento dell'irruzione in casa c'erano i 5 figli dell'imprenditrice e la madre, mentre Vandanara era negli Stati Uniti per la finale dei mondiali. Il costo del trasporto pubblico locale a Milano supera il miliardo, così dalla manovra di assestamento del bilancio di Palazzo Marino solo 400 milioni vengono coperti dalla bigliettazione. La piaga degli incendi al sud, Sardegna, Calabria e Sicilia in primo piano, ad Agrigento ha raggiunto il centro abitato di Santo Stefano Quisquina, oltre 100 le persone evacuate. Adesso spazio all'attualità con Enrico Mentana.
8: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
9: Mentre noi discutiamo dei noti temi che fanno litigare destra e sinistra, governo e opposizioni, dall'altra parte del mondo è successo qualcosa che forse entrerà nei libri di storia. E questa notte OpenAI, intelligenza artificiale, sapete, ha diffuso un comunicato. Stiamo collaborando con Hugging Face per indagare su un incidente di sicurezza senza precedenti. Modelli OpenAI con capacità cibernetica hanno compromesso la produzione di Hugging Face durante una valutazione di benchmark. Che cosa vuol dire tutto questo? Un agente, diciamo, del informatico, è fuggito in un ambiente di test, ha ottenuto l'accesso a internet, ha rubato le credenziali di accesso e si è introdotto da solo in una startup, appunto Hugging Face, uno dei primi esempi pubblici di un attacco informatico da parte di un sistema di intelligenza artificiale, cioè che agisce al di fuori del controllo umano. È quello che la fantascienza sempre, non c'è bisogno di ricordare Odissea nello spazio o anche prima, è sempre quello che la fantascienza ha indicato, che le macchine poi si sarebbero potute ribellare. Qui evidentemente l'intelligenza artificiale è andata letteralmente fuori controllo. Ma che cosa può succedere? E questo incidente come si riverbererà sul futuro della ricerca dell'intelligenza artificiale. Mi rendo conto che non è il caso Roggero, che non è il caso Fakir, ma è una storia di cui nel mondo si parlerà molto di più.
8: Riascolta 100 secondi di RDS con Enrico Mentana in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonosoft.it.
0: Una buona mattinata da Francesco Cavuoto e da Dimensione Suonosoft. Se questa sera resti in città, il calendario è davvero ricco. Al Castello Sforzesco arriva uno degli appuntamenti più attesi dell'estate, al Castello di Come Dannate Ingenue, il progetto tutto al femminile ideato da Carmen Consoli, che sul palco sarà affiancata da Nada, Marina Rei, Erika Mu, Anna Castiglia e francamente con le letture di Concita De Gregorio. Se invece cerchi un'atmosfera più informale, a Base Milano inaugura la Bocciofila, un campo da bocce, sì, ma ci saranno anche torneo di burraco, balera, musica popolare milanese per riportare in città uno dei passatempi più amati di una volta. L'idea è semplice: far incontrare generazioni diverse attorno a un gioco che sa ancora mettere tutti d'accordo. E poi teatro, cabaret, jazz, swing in diversi quartieri della città. Dai sempre un occhio anche al nostro sito dimensionesuonosoft.it, perché ogni settimana il nostro Gianluca Olivieri mette gli appuntamenti più importanti sia di Milano che di Roma, quindi ovunque tu ti trovi potrai tranquillamente scegliere come passare le tue serate. Insomma, anche questo mercoledì Milano dimostra che per passare una bella serata non serve andare lontano, basta scegliere soltanto il quartiere giusto. Canzone che apre una nuova ora con At the Time of My Life, Bill Medley, Jennifer Warnes. Canzone che prima però è preceduta da un dolcissimo aforisma d'amore letto e interpretato da una grande voce del cinema.
10: Parole, canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
11: Tu hai acceso il mio cuore, fiamma d'amore. Senza la tua essenza, tutto muta, tutto cambia. No.

0: Dimensione suono soft, emozioni uniche, con i grandi classici soft e i successi di oggi.
1: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade,

Perfetta in casa per un risveglio rilassante. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: 7 years, dimensione Spanosoft nella mattinata qui con Francesco Gavuoto fino alle 13 in mia compagnia, tra poco invece in compagnia di Francesca Romana Barberini e i suoi segreti in tavola.
1: Il benessere ora è sempre con te. Con l'app di Dimensione Suonosoft vivi un'esperienza unica ovunque ti trovi. Scopri i consigli di Good Life, i segreti della buona cucina con segreti in tavola. Viaggia con la mente grazie a Travel Experience e ogni giorno lasciati ispirare dall'oroscopo più amato, Branco e le stelle. E poi musica, classifiche, podcast e interviste con i protagonisti della tua playlist. Scarica l'app Dimensione Suono Soft. Il benessere sempre con te.
2: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
4: Ciao, sono Mariano. Mariano Chiavimano di iltuochilometrozero.com. Stai cercando un'auto senza attese e soprattutto senza brutte sorprese? Da iltuochilometrozero.com trovi oltre 500 auto chilometro zero con un prezzo chiaro e definitivo. Quello che vedi è quello che paghi. Due esempi: Fiat Panda a soli 13.200 euro, Lancia Y da 14.900 euro, disponibili in diversi colori, motorizzazioni e allestimenti. Ti aspetto da Mocauto a Milano in via dei Missaglia 89. Con Mariano Chiavi in mano devi pensare solo a una cosa: scegliere la tua prossima auto e il prezzo che vedi è il prezzo che paghi. M come Milano, M come Mocauto, iltuochilometrozero.com.
5: A Milano Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
6: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
5: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
7: L'afa insopportabile? Rinfrescati con le promo di Denicar.
8: Da Denicar continuano i super sconti sulle chilometri zero con offerta finanziaria.
7: Qualche esempio?
8: Fiat Pandina da 12.490 euro.
7: Fiat 500 Hybrid Torino da 16.990.
8: Peugeot 208 da 17.990.
7: Opel Corsa YES 100 cavalli da 14.990.
8: Jeep Avenger Benzina da 19.990.
7: Info su denicar.it.
9: Le grandi distanze si misurano in chilometri, ma quando separano dagli affetti, pesano. Per questo la tecnologia ibrida Nissan è innovazione che emoziona. Fino a più di 22 km con un litro e oltre 1200 con un pieno. Gamma Qashqai Hybrid da 26.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
10: Info e sedi su renord.com.
11: Estate rovente? Non da Mobili Riccelli. A luglio e agosto si arriva a meno 50. Ehi, non sono i gradi, ma i maxi sconti per rinnovo esposizione fino al 50% su camere, camerette, soggiorni, divani, arredo bagno, letti, materassi. E fino al 30% sulle cucine. Ti aspettiamo a Rho in Corso Europa, angolo via Tibaldi. MobiliRiccelli.com.
12: A volte non è chi guida a scegliere l'auto,
13: è l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition ibrida plug-in, tua da 275 euro al mese. TAN 545, TAEG 635, anticipo 10.700 euro, 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito, rata finale 26.586 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Cupra Formentor Tribe Edition, il potere dell'ibrido.
14: Da Lombarda Motori, Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
15: Dimensione Suono Soft.

Perfetta in casa anche mentre cucini. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione.

pianoforte, basso, batteria e lo stile di Fulminacci.

0: Ordinary World, Duran Duran, Dimensione Suona Soft. Due appuntamenti al giorno, uno con me e uno con Roberto Gessi al pomeriggio. Lei però è sempre lei, Francesca Romano Barberini, i suoi consigli quotidiani dal mondo del food.
1: Segreti in tavola.
2: Buongiorno a tutti, benvenuti a Segreti in tavola. C'è un motivo se in estate abbiamo tanta voglia di frutta e verdura fresche. Non è solo una questione di gusto, perché il nostro corpo con il caldo ha bisogno di più acqua, di vitamine, di sali minerali. Allora cosa c'è di meglio di una buona fetta di anguria, di una buona fetta di melone o anche di un'insalata ricca di ortaggi appena raccolti? Ma come facciamo a scegliere ciò che fa bene a noi e al pianeta? Lo chiediamo a Valentina Velluti, produttrice e socia della Centrale Ortofrutticola di Tarquinia, che partecipa al progetto Euforia Bio, il progetto europeo che promuove proprio l'ortofrutta biologica europea. Valentina, bentornata a Segreti in Tavola.
3: Grazie, buongiorno.
2: Allora, come facciamo a scegliere ciò che ci fa bene, ma ciò che fa bene anche al nostro pianeta?
3: Allora, innanzitutto partirei dal prodotto locale. Quindi, se è possibile, per esempio nella nostra centrale ortofrutticola è presente un punto vendita dove tutti quanti i clienti possono andare e acquistare prodotti locali, ortofrutticoli. In questo momento, per esempio, abbiamo meloni, anguria, zucchine e adesso anche i pomodori e poi tutte le produzioni invernali, autunnali. E se non si può raggiungere il produttore locale, consiglio a questo punto di acquistare dove si può perlomeno prodotti biologici certificati europei o italiani che appunto garantiscono tracciabilità e sicurezza dal punto di vista alimentare e del benessere per l'uomo e per il nostro pianeta.
2: Certo, immagino che anche la stagionalità sia uno di quei valori fondamentali, no? Nel campo ma anche nel piatto.
3: Esatto, sì, perché in questo modo si incide sempre di meno sul territorio, sul trasporto, quindi anche sull'ambiente, e si assumono vitamine e proteine e tutte le varie sostanze nutritive nel momento giusto dell'anno, anche il corpo ne risente.
2: Certo, e che cosa significa produrre in biologico per un produttore? Poi, che scelte si fanno?
3: È una scelta con un bel impegno, dal momento che ci sono tantissimi requisiti e standard da rispettare. Questo però è dovuto al fatto che la certificazione biologica, che vorrei ricordare essere europea, è una certificazione che garantisce tracciabilità, sicurezza alimentare e quindi garantisce un prodotto al 100% genuino per il consumatore. È possibile riconoscerlo tramite il logo del biologico, che è rappresentato da una foglia stilizzata verde su uno sfondo bianco circondata composta da piccole stelline nere. Questo appunto certifica la produzione biologica del prodotto.
2: Valentina, grazie mille per questi segreti. Noi staremo attenti ad acquistare nel modo giusto, al tempo giusto, dai produttori giusti, perché insomma le nostre scelte poi in qualche modo valorizzano anche il lavoro di chi tutti i giorni produce, no? Quindi è una cosa importante.
3: Esatto, sì.
2: Assolutamente. Ti ringrazio per essere stata qui con noi a Segreti in Tavola e ti auguro buon lavoro, perché questa è una stagione importante per la centrale ortofrutticola di Tarquinia, immagino, per tutti voi produttori.
3: Grazie, grazie mille.
2: L'appuntamento con Segreti in Tavola invece torna più tardi, vi aspetto qui su Dimensione Suono Soft. Ciao a tutti da Francesca Romana Barberini.
1: Segreti in Tavola torna alle 17:35 su Dimensione Suono Soft.

0: Michael Field, Moonlight Shadow, Dimensione Squaresoft. Le prime 3 ore sono scivolate via, tra poco l'ultima è con me nel primo pomeriggio, l'ora della decompressione, più musica, meno chiacchiere.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana, dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
4: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
5: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
6: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
5: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
7: Compatta, intelligente, perfetta per ogni giorno. Innamorarsi della nuova MG3 è facilissimo. Ti porta ovunque facendoti sentire sempre a tuo agio. Scopri la Damo Cauto. Prenota il tuo test drive e lasciati sorprendere da un'offerta senza confronti. Il prezzo è incredibile. Può essere tuo a partire da 12.900 euro con finanziamento e zero anticipo. Fatti notare alla guida della tua nuova MG3. La tua prossima meta ti aspetta. Ti aspettiamo da Mocauto negli showroom di Milano, Melegnano e Monza. Info su mocautogroup.com.
1: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
8: Buona giornata da Cinzia Morgante e dalla redazione. Ben ritrovati. Oltre 200.000 file tra immagini e video. 6 arrestati per possesso di materiale pedopornografico hanno tra i 40 e i 64 anni. 2 di loro risiedono a Milano, 2 nell'Odigiano, 1 a Napoli. C'è stato un incidente sul lavoro la scorsa notte nella galleria Montepiazzo sulla statale 36 del Lago di Como. Ha perso la vita un operaio, indagini in corso per fare luce sulla dinamica. Cremona, fatture false per quasi 3 milioni di euro nel settore fotovoltaico. 3 condannati, pene fino a 3 anni, scoperte dalle Fiamme Gialle di Crema anomalie nella gestione di 3 società di costruzioni e riconducibili a un immobiliarista cremonese. Riferite temperature che superano i 36 gradi, troppo caldo nei nidi e negli asili nido di Milano. La UILM proclama uno sciopero per mercoledì prossimo, 29 luglio, dalle 14 alle 18. Calcio, amichevoli estive alle 20 a Zingoni, Atalanta-Mantova. Stati Uniti-Russia, annuncio del Cremlino, domani incontro a Manila, nelle Filippine, a margine della riunione dell'ASEAN. L'informazione torna tra un'ora.
0: Buon pomeriggio, ora della decompressione, Dimensione Suono Soft, fino alle 13 con me, poi arriva Fabiana Sera. Si riparte con Roxette, Wish I Could Fly, ancora prima Una Voce del Cinema, Ilaria Giorgino, Aforisma d'Amore, tutto per noi.
9: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
10: Il nostro amore è come il vento. Non si vede, ma si percepisce.

Chitarra acustica, cassa, archi e lo stile inconfondibile di Achille Lauro. Per averti ancora. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

0: Imagine Dragons, Next Me, Dimensione Suonosoft nell'ora della decompressione, quella che ci porta rilassati fino all'ora di pranzo. Tra poco torniamo con la nostra playlist, stai lì.
1: Atmosfere magiche, eleganza e benessere. Questa è Dimensione Suonosoft, la radio del benessere. Una selezione musicale raffinata, pensata per accompagnarti ogni giorno e farti evadere dalla frenesia quotidiana. Musica e stile si uniscono a contenuti dedicati al tuo benessere. Scopri le rubriche Good Life, Segreti in tavola e l'oroscopo di Branco e le stelle. Ascoltaci dove vuoi, in FM, DAB, online e con Amazon Alexa. Dimensione Suono Soft, la tua pausa di benessere ogni giorno.
2: Nella mobilità del futuro, la tecnologia è amica e lascia spazio a nuove prestazioni.
3: Da Denikar, il futuro è già qui, con 4 nuovi marchi ora disponibili per la vita quotidiana e il lavoro.
2: EMC,
3: SUV, van e fuoristrada.
2: Photon,
3: i solidi pick-up.
2: Maxus,
3: pick-up e veicoli commerciali leggeri.
2: Shangan,
3: le auto super tecnologiche. Ti aspettiamo con i nuovi marchi solo da Denikar a Milano e con tutti gli altri brand anche a Bergamo. Info su denikar.it.
4: La gelosia vi tormenta? È il momento di chiamare la gelosia del serramento. Siamo serramentisti da 3 generazioni. Installiamo finestre, porte e zanzariere delle migliori marche per un grande risparmio energetico. Realizziamo le vostre idee con passione ed esperienza. Approfittate della detrazione fiscale del 50% e del finanziamento a 0 interessi. A tutta la burocrazia ci pensiamo noi. La gelosia del serramento è a Gallarate. Prodotti e posi in opera garantiti per 10 anni. Clicca la gelosia del serramento.
5: Saldi? No! Dacci 4 divani! Super saldi fino al 60%! Su divani, poltrone relax, letti e materassi! E incredibili offerte sui prodotti in pronta consegna! Vieni a scoprire il nostro nuovo showroom e il nuovissimo reparto con le super occasioni! Prezzi imperdibili ma con la garanzia della qualità C4! Approfitta dei saldi al 60% con finanziamento a interessi zero e paghi da gennaio 2027! C4 Divani è a Villa Cortese, sulla provinciale Legnano in Veruno.
6: C4 divani da vivere.
5: C4.it.
7: Ci hanno detto di non dire
8: offerta pazzesca,
9: di non dire irripetibile
7: e soprattutto di non dire
8: incredibile.
9: Però spiegateci come dovremmo definirla. Solo a luglio da Autorigol di Skoda Milano. Fabia e Kamiq, tua in pronta consegna con anticipo zero, tasso zero e rate da 209 euro al mese.
7: E in più 1000 euro di carburante, inclusi.
9: Incredibile!
7: Chiamatela come volete. Noi la chiamiamo offerta di luglio di Autorigol di Skoda Milano.
10: Autorigoldi!
9: A Milano dal 1906.

0: Noleggiare è bene. Con Jiffy conviene.
1: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Benvenuto in Mazda Summer. Pronta consegna e vantaggi speciali fino al 31 luglio. Mazda 2 Hybrid, la City Car Full Hybrid da 18.200 euro con qualsiasi usato.
2: Offerta valida con finanziamento Mazda Advantage per vettura in pronta consegna. Annuncio promozionale. Info e condizioni su Mazda.it. Salva approvazione di Santander Consumer Bank.
3: Prenota il tuo appuntamento esclusivo da Mocauto negli showroom di Milano, Melegnano e Monza. Scopri dove su mocautogroup.com.
4: Dimensione suono soft.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

Lucio Battisti, Prendila Così. Pomeriggio, dimensione suono soft, playlist, musica, volume, estate. Mi sembra che ci siano tutti gli elementi per un mercoledì da sogno. Intanto c'è Ron.

Chitarra e tastiera. Cassa. Basso. E la voce di Olivia Dean. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

0: Terence Trent D'Arby chiude il nostro appuntamento di mercoledì su Dimensione Suono Soft. A domani a partire dalle 9, subito dopo Laura Buono, ti aspetto qui sulla Radio del Benessere, dove adesso ti lascio con la voce di Fabiana Sera fino alle 5. Da parte mia, buon appetito, buona giornata e a domani mattina. Ciao!
1: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
2: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
3: Non chiamatela solo auto. La nuova BYD Dolphin GDMI è una rivoluzione urbana. Molto più di una berlina compatta, è la svolta ibrida plug-in con tecnologia DMI che unisce un comfort pazzesco a consumi ridottissimi. Anche il prezzo è super. Da 109 euro al mese inizia a pagarla nel 2027. Tanfisso 5,99 e TAE GOTTE 55%. Inutile raccontarlo, devi provarla. Fissa oggi il tuo test drive esclusivo da Mocauto nel nuovissimo showroom BYD a Monza in Viale Lombardia 86. BYD Dolphin GDMI, sali a bordo del futuro. Info su mocautogroup.com.
4: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
5: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
4: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298 731. Compro oro d'oro.

0: Noleggiare è bene. Con Giffy conviene.
1: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
2: Buona giornata da Cinzia Morgante e dalla redazione, ben ritrovati. Era senza casco e senza luci, un 16enne in monopattino è stato travolto da un'auto e ha perso la vita. È accaduto la scorsa notte in Oltrepò Pavese, in località Cardazzo, a Bosnasco. Di nazionalità libica, risiedeva a Stradella, indagini in corso. Oltre 200.000 file tra immagini e video, 6 arrestati per possesso di materiale pedopornografico, hanno tra i 40 e i 64 anni, 2 di loro risiedono a Milano, 2 nell'Odigiano, 1 a Napoli. Il lavoro Beco, i sindacati chiedono un nuovo tavolo al Ministero delle Imprese per fare il punto sull'attuazione dell'accordo quadro, sottoscritto nell'aprile 2025, coinvolti i lavoratori dello stabilimento di Cassinetta di Biandronno, Varese. Maltrattamenti ai genitori, arrestato un 42enne residente a Sanfermo della Battaglia, Como. Calcio, amichevoli estive alle 20 a Zingonia, Atalanta-Mantova. A Oslo il ricordo delle vittime della strage di Utøya 77 nel duplice attentato terroristico che colpì la Norvegia 15 anni fa. L'informazione torna tra un'ora.
3: Eccolo qui il primo pomeriggio di Dimensione Suono Soft, ogni bene per te, l'ho detto, porta bene, saluto e ringrazio anche Francesco Caboto, la voce è quella di Fabiana Sera, saremo insieme fino alle 17, 4 ore, sempre piene di relax, di benessere, di contenuti bellissimi. Tra l'altro oggi proprio la prima Good Life ti rilasserà tantissimo, perché parleremo di Little Nap, del pisolino, perché fa tanto bene, la scienza lo dice, cioè noi siamo d'accordissimo e va bene, però perché fa tanto bene, prima Good Life dedicata al pisolino, la seconda Good Life continuiamo con questa miniserie giunta quasi agli sgoccioli, dedicata ai colori delle nostre candele. Visto che ci piacciono, visto che stanno sempre nelle nostre case, dobbiamo sapere anche l'importanza dei colori della cera. Che cosa vuol dire se abbiamo una cera rossa, le candele blu, le candele... non ti dico il colore di oggi, perché altrimenti non c'è più sfizio. Dai, cominciamo. Il primo disco, lo conosci, è bellissimissimo, forse è il più bello di questo artista. Dai, non dovrei dirlo, però un po' mi sbottona. Buon pomeriggio, ogni bene per te, cominciamo.
4: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
5: Tu non sognare mai qualcuno che ti baci in silenzio. Perché io da sveglio ti bacerò tra i rumori del mondo.

e poi lo scrivo dentro una canzone. Non so neanche se l'ascolterai, resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica potrei suonare ore ed ore, ancora ore, e dirti tutto di me. Ma quando poi ti vedo c'è qualcosa che mi blocca e non riesco a dire.

0: Dimensione suono soft. Emozioni uniche con i grandi classici soft e i successi di oggi.
1: Proprio oggi che era uscito il sole, mentre gli altri se ne vanno al mare, voglio stare da solo, così magari mi trovo. Sì.

Ascolta Dimensione Suono Soft anche a casa, dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: C'è zucchero su Dimensione Suono Soft. Tra un po' normalizziamo il riposino pomeridiano nella prossima Good Life. Siamo pronti? Ma sì, dai, che ci sta già venendo un po' di sonno.
1: Scopri Test Musica Soft, il nostro sondaggio musicale online. Ogni settimana ti aspettano tante nuove canzoni da ascoltare, votare e amare. Vai su dimensionesuonosoft.it, partecipa anche tu e dici la tua. Alla fine del sondaggio lascia un commento e suggerisci i brani che vorresti trovare nei prossimi test. E c'è di più, per i partecipanti più fortunati, in regalo gli esclusivi gadget di Dimensione Suono Soft. Test Musica Soft. Ascolta, vota e vivi le emozioni della musica che ami.
2: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
3: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition ibrida plug-in. Tua da €275 al mese. TAN 545, TAEG 635. Anticipo €10.700. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale €26.586. Offerta valida fino al 31 luglio. Cupra Formentor Tribe Edition. Il potere dell'ibrido.
4: Da Lombarda Motori. Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
5: A Milano, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
6: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a €99 al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
5: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22 298731. Comprooroodoro.it.
7: Ciao, sono Mariano. Mariano Chiavimano di iltuochilometrozero.com. Stai cercando un'auto senza attese e soprattutto senza brutte sorprese? Da iltuochilometrozero.com trovi oltre 500 auto chilometro zero con un prezzo chiaro e definitivo. Quello che vedi è quello che paghi. Due esempi: Fiat Panda a soli €13.200, Lancia Y da €14.900. Disponibili in diversi colori, motorizzazioni e allestimenti. Ti aspetto da Mocauto a Milano in via dei Missaglia 89. Con Mariano Chiavimano devi pensare solo a una cosa: scegliere la tua prossima auto e il prezzo che vedi è il prezzo che paghi. M come Milano, M come Mocauto, il tuo chilometro zero.com.
8: Estate rovente? Non da Mobili Riccelli. A luglio e agosto si arriva a meno 50. Ehi, non sono i gradi, ma i maxi sconti per rinnovo esposizione fino al 50% su camere, camerette, soggiorni, divani, arredo bagno, letti, materassi. E fino al 30% sulle cucine. Ti aspettiamo a Rho in Corso Europa, angolo via Tibaldi. MobiliRiccelli.com.
9: Nella mobilità del futuro, la tecnologia è amica e lascia spazio a nuove prestazioni.
10: Da Denikar, il futuro è già qui, con 4 nuovi marchi ora disponibili per la vita quotidiana e il lavoro.
9: EMC,
10: SUV, van e fuoristrada.
9: Photon,
10: i solidi pick-up.
9: Maxus,
10: pick-up e veicoli commerciali leggeri.
9: Shangan,
10: le auto super tecnologiche. Ti aspettiamo con i nuovi marchi solo da Denikar a Milano e con tutti gli altri brand anche a Bergamo. Info su denikar.it.

0: Noleggiare è bene. Con Jiffy conviene.
1: Le grandi distanze si misurano in chilometri, ma quando separano dagli affetti, pesano. Per questo la tecnologia ibrida Nissan è innovazione che emoziona. Fino a più di 22 km con un litro e oltre 1200 con un pieno. Gamma Qashqai Hybrid da 26.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
2: Info e sedi su renord.com.
3: Dimensione suono soft.
4: Molto.

0: chitarra, pianoforte e lo stile inconfondibile di Eros Ramazzotti e Max Pezzani.
1: È andata così, come nei film, è un colpo di scena che cambia la storia.
0: Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.

0: noi non abbiamo mai tempo per nulla, ma invece, dai, dovremmo proprio trovarlo un tempo per la pennichella, il riposino, la siesta, come la chiami? Celebrazione dello slow living oggi, la più pura che esista, spesso liquidata dalla frenesia, dalla frenetica cultura moderna come un segno di pigrizia. La pennichella, viva la siesta, è in realtà un vero e proprio biohacking naturale, un investimento scientifico, lo dice la scienza, che fa bene sulla nostra salute e sulla nostra produttività. La neuroscienza conferma che un pisolino strategico, il cosiddetto power nap, la siesta, la sosta di circa 20 minuti, è in grado di resettare il nostro sistema nervoso, lo sapevi? Questa brevissima pausa impedisce al cervello di andare in sovraccarico, migliorando la memoria a breve termine, lo sapevi? La reattività, anche la flessibilità cognitiva, oltre a ridurre drasticamente i livelli di cortisolo, ovvero di stress. Il segreto biologico risiede in che cosa? Nel non superare la mezz'ora. Quindi 20 minuti vanno bene. In questo modo si evita di entrare nella fase del sonno profondo, scongiurando quella tipica sensazione di rintontimento al risveglio. Quindi oggi celebriamo la nostra siesta, normalizziamola, cioè non è che se ne cade il mondo, va benissimo, senza sensi di colpa. Trova un angolo confortevole, abbassa le luci, spegni le notifiche e chiudi gli occhietti per 20 minuti. Rallentare per un istante non significa fermarsi, ma anzi ricaricarsi, ricaricare le proprie riserve vitali per tornare a fiorire con più energia, lucidità nel resto della giornata. Good Life, tantissimi buoni motivi per ascoltare anche oggi la tua radio del benessere.
1: Dimensione suono soft.

0: Cat Stevens con Father and Son, ma tu la conosci la versione italiana? L'ha interpretata Ron, molto molto interessante. Adesso ci sono le news qui su Dimensione Suono Soft.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e powerbank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
4: Ogni grande estate ha momenti epici da ricordare, fatti di nuove esperienze, di libertà, di nuovi inizi, come le tue chiavi di Volkswagen Polo Young.
5: Solo da Autorigol di Volkswagen Milano per tutto il mese di luglio. Nuova Polo Young e tu a 18.900 euro, chiavi in mano e in pronta consegna. L'inizio della tua Volkswagen era parte da Autorigol di Volkswagen Milano con Nuova Polo Young. Per sedi e orari visita autorigoldi.it. Autorigoldi! A Milano dal 1906.
6: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
7: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
6: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
8: Compatta, intelligente, perfetta per ogni giorno. Innamorarsi della nuova MG3 è facilissimo. Ti porta ovunque facendoti sentire sempre a tuo agio. Scopri la Damo Cauto. Prenota il tuo test drive e lasciati sorprendere da un'offerta senza confronti. Il prezzo è incredibile. Può essere tuo a partire da 12.900 euro con finanziamento e zero anticipo. Fatti notare alla guida della tua nuova MG3. La tua prossima meta ti aspetta. Ti aspettiamo da Mocauto negli showroom di Milano, Melegnano e Monza. Info su mocautogroup.com.
1: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
9: Buon pomeriggio da Cinzia Morgante e dalla redazione, ben ritrovati. 'Ndrangheta, blitz antidroga in tutta Italia, 35 arresti per narcotraffico, coinvolte nell'operazione anche Milano e Pavia. Una sedicenne del Milanese ha denunciato d'aver subito uno stupro da parte di un 22enne conosciuto sui social. Il giovane, con precedenti legati al patrimonio, è stato sottoposto all'obbligo di dimora e di rimanere in casa dalle 22 alle 7. Era senza casco e senza luci, un sedicenne di Stradella in monopattino è stato travolto da un'auto e ha perso la vita. È accaduto la scorsa notte in Oltre Po Pavese, in località Cardazzo, a Bosnasco. Oltre 200.000 file tra immagini e video, 6 arrestati per possesso di materiale pedopornografico, hanno tra i 40 e i 64 anni, 2 di loro risiedono a Milano, 2 nell'Lodigiano, 1 a Napoli. Presentata la Milano Beauty Week 2026 dal 16 al 20 settembre, eventi, esperienze, appuntamenti, tema della prossima edizione è l'essenzialità. Ricordatemi con il volume al massimo, Ozzy Osbourne a un anno dalla morte del principe delle tenebre a Birmingham, l'Ozzy Day per omaggiare la voce dei Black Sabbath. L'informazione torna tra un'ora.
0: Io ti auguro buon primo pomeriggio, ti auguro ogni bene, sono Fabiana Sera, saremo insieme fino alle 17, giusto il tempo di proporti anche un sacco di eventi legati al nostro territorio. Andiamo in provincia di Brescia, andiamo a Rovato, c'è la Joseph Fest, 3 giorni, non uno, 3, ci avviciniamo piano piano al weekend, siamo praticamente a metà settimana e quindi il 24, 25 e 26 invece a Rovato, appunto in via San Giuseppe, un evento anche per tutta la famiglia, quindi anche porta anche i tuoi bambini, ci saranno 3 giorni pieni di festa, musica, cocktail, un sacco di cibo buonissimo per stare in comunità. Joseph Fest, molto più di una festa, frutto dell'entusiasmo e dell'impegno di tantissimi ragazzi che ogni anno mettono tempo, energie e passione per creare davvero un evento capace di far incontrare persone di tutte le età, far vivere l'oratorio di San Giuseppe, appunto a Rovato, come uno spazio aperto, accogliente e pieno di vita. Quindi diamo insomma soddisfazione a questi ragazzi, andiamo, divertiamoci come al solito, fammi sapere se poi ti è piaciuto. Noi intanto continuiamo, c'è la musica. musica di dimensione, sono Soft, primo discone di quest'ora, e va bene, davvero un grandissimo successo. Loro sono i Mattia Bazar e questo è uno dei loro più grandi successi, la loro discografia arriva Ti sento. Buon pomeriggio.
10: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
11: Cicatrici sul cuore sono sensazioni molto profonde provate per gli amori impossibili e non segni di sconfitta.

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone. Guess it's

0: Sam Smith e Mary J. Blige, Stay With Me, hanno inventato un frigo molto particolare. Non serve a refrigerare cibi e bevande. Te ne parlo tra poco.
1: Il benessere ora è sempre con te. Con l'app di Dimensione Suono Soft, vivi un'esperienza unica ovunque ti trovi. Scopri i consigli di Good Life, i segreti della buona cucina con Segreti in Tavola. Viaggia con la mente grazie a Travel Experience e ogni giorno lasciati ispirare dall'oroscopo più amato, Branco e le Stelle. E poi musica, classifiche, podcast e interviste con i protagonisti della tua playlist. Scarica l'app Dimensione Suono Soft. Il benessere sempre con te.
2: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Benvenuto in Mazda Summer. Pronta consegna e vantaggi speciali fino al 31 luglio. Mazda CX-30, il crossover ibrido da 23.950 euro con qualsiasi usato.
3: Offerta valida con finanziamento Mazda Advantage per vetture in pronta consegna. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it. Salva approvazione di Santander Consumer Bank.
4: Prenota il tuo appuntamento esclusivo da Mocauto negli showroom di Milano, Melegnano e Monza. Scopri dove su mocautogroup.com.
5: Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
6: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
5: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 229 8731. ComprooroDoro.it.
7: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
8: Scialla, c'è Skoda!
7: E appena torniamo veramente ripartiamo per un'altra vacanza?
8: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
7: Ah, e allora scialla!
9: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
7: Noi 1000!
9: A luglio con Skoda Summer 1000 cami che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su Skoda Auto.it.
10: Autorigoldi! A Milano dal 1906.

0: Noleggiare è bene con Giffy. Conviene.
1: Estate rovente? Non da Mobili Riccelli. A luglio e agosto si arriva a meno 50. Ehi, non sono i gradi, ma i maxi sconti per rinnovo esposizione fino al 50% su camere, camerette, soggiorni, divani, arredo bagno, letti, materassi. E fino al 30% sulle cucine. Ti aspettiamo a Rho in Corso Europa, angolo via Tibaldi. Mobiliricelli.com.
2: Nella mobilità del futuro, la tecnologia è amica e lascia spazio a nuove prestazioni.
3: Da Denikar, il futuro è già qui, con quattro nuovi marchi ora disponibili per la vita quotidiana e il lavoro.
2: EMC,
3: SUV, van e fuoristrada,
2: Foton,
3: i solidi pick-up,
2: Maxus,
3: pick-up e veicoli commerciali leggeri,
2: Shangan,
3: le auto super tecnologiche. Ti aspettiamo con i nuovi marchi solo da Denikar a Milano e con tutti gli altri brand anche a Bergamo. Info su denikar.it.
4: Dimensione suono soft.

0: perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire: Alexa, apri Dimensione Suono Soft.
1: Seconda

0: balle, forse è ancora più pazzo di te.
1: Edoardo Bennato, queste dimensioni sono soft, hanno inventato un frigo che non raffredda cibo e bevande, ma esseri umani. Praticamente è una cabina in cui i classici bocchettoni di un frigo non sparano refrigerio per cibi e bevande, ma sono stati studiati per soffiare acqua fredda, refrigerante, che viene direzionata apposta verso quelle zone del corpo dove il refrigerio arriva più in fretta e meglio, puntando dritti dritti a testa, collo, spalle e schiena. Alla mia cervicale, poi chi lo dice? Vabbè, provala e fammi sapere.

pianoforte. Batteria. Basso. Chitarra elettrica. E la voce di Tommaso Paradiso.

0: Che bellezza riascoltare Heal the World, lui è il mitico, indimenticabile Michael Jackson, e con lui terminiamo un'altra ora insieme qui su Dimensione Suono Soft, adesso in linea alla nostra redazione per gli ultimi aggiornamenti.
1: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
2: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
3: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
4: Compatta, intelligente, perfetta per ogni giorno. Innamorarsi della nuova MG3 è facilissimo. Ti porta ovunque facendoti sentire sempre a tuo agio. Scopri la Damocao. Prenota il tuo test drive e lasciati sorprendere da un'offerta senza confronti. Il prezzo è incredibile. Può essere tuo a partire da 12.900 euro con finanziamento e zero anticipo. Fatti notare alla guida della tua nuova MG3. La tua prossima meta ti aspetta. Ti aspettiamo da Mocauto negli showroom di Milano, Melegnano e Monza. Info su mocautogroup.com.
5: A Milano, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
6: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
5: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98-731. ComprooroDoro.it.
7: L'afa è insopportabile? Rinfrescati con le promo di Denicar.
8: Da Denicar continuano i super sconti sulle chilometri zero con offerta finanziaria.
7: Qualche esempio?
8: Fiat Pandina da 12.490 euro.
7: Fiat 500 Hybrid Torino da 16.990.
8: Peugeot 208 da 17.990.
7: Opel Corsa YS 100 cavalli da 14.990.
8: Jeep Avenger Benzina da 19.990.
7: Info su denicar.it.
9: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
10: Buon pomeriggio da Cinzia Morgante e dalla redazione, ben ritrovati. Passeranno per una nuova consulenza medico-legale le indagini sul caso di Igor Squeo, il 33enne morto nel giugno 2022 durante un intervento della polizia nel suo appartamento a Milano. Indagati un medico e sei poliziotti, di cui quattro per omicidio preterintenzionale e due per falso ideologico. Era senza casco e senza luci, un sedicenne di Stradella in monopattino è stato travolto da un'auto e ha perso la vita. È accaduto la scorsa notte in Oltrepò Pavese, in località Cardazzo, a Bosnasco. Una sedicenne del Milanese ha denunciato d'aver subito uno stupro da parte di un 22enne conosciuto sui social. Il giovane, con precedenti legati al patrimonio, è stato sottoposto all'obbligo di dimora e di rimanere in casa dalle 22 alle 7. Calcio, amichevoli estive alle 20 a Zingoni, Atalanta Mantova. OpenAI, durante dei test, due intelligenze artificiali sono sfuggite ai comandi e hanno hackerato la piattaforma Hugging Face. I sistemi hanno trovato l'accesso alla rete e usato credenziali rubate. L'informazione torna tra un'ora.
0: Dai che iniziamo un'altra ora, grazie sempre ai nostri giornalisti e alla nostra redazione, grazie a te per aver scelto noi Dimensione Suono Soft, che è la tua radio del benessere, del relax quando finiamo una giornata, non so se sei d'accordo, ma tornare a casa, abbassare anche un po' di tapparelle, chiudere le persiane o le veneziane e far sì che l'aria calda non entri e insomma giova al nostro benessere, ma anche magari creare un po' di atmosfera, perché no, con qualche candela. Ed è proprio questo l'oggetto della prossima Good Life. Lo sai che stiamo per concludere tra l'altro la nostra piccola serie di mini Good Life dedicate alla cera colorata, perché ogni volta che accendiamo una candela ha un valore, quindi che sia rossa, verde, blu, ne abbiamo già parlato. Chissà di che colore sarà l'oggetto della nostra prossima Good Life. Intanto ci ascoltiamo un sacco di buona musica. Il primo disco di quest'ora è dei Pooh, che arrivano con La donna del mio amico, e io ti auguro davvero un buonissimo pomeriggio.
11: Parole, canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
12: Innamorati, almeno una volta nella vita, non importa per quanto, come o di chi, ma innamorati. È tutto un gran casino ed è bellissimo.

0: La voce angelica di Dido con Life for Rent. Tra un po' cromoterapia legata alle candele. Nella prossima Good Life.
1: Test Musica Soft è online. Ogni settimana nuove canzoni da scoprire, ascoltare e votare. Vai su dimensionesuonosoft.it, partecipa al sondaggio e facci sapere quali brani ti fanno battere il cuore. Alla fine puoi lasciare un commento e suggerire le hit che vorresti sentire nei prossimi test. E se sei fortunato, ti porti a casa i nostri esclusivi gadget firmati Dimensione Suono Soft. Test Musica Soft, la musica che ami. Scelta da te.
2: Ci hanno detto di non dire offerta pazzesca!
3: Di non dire irripetibile!
2: E soprattutto di non dire incredibile!
4: Però spiegateci come dovremmo definirla. Solo a luglio da Autorigol di Skoda Milano, Fabia e Kamiq tua in pronta consegna con anticipo zero, tasso zero e rate da 209 euro al mese.
2: E in più 1000 euro di carburante, inclusi!
3: Incredibile!
2: Chiamatela come volete, noi la chiamiamo offerta di luglio di Autorigol di Skoda Milano.
5: Autorigoldi!
4: A Milano dal 1906.
6: La gelosia vi tormenta? È il momento di chiamare la gelosia del serramento. Siamo serramentisti da 3 generazioni. Installiamo finestre, porte e zanzariere delle migliori marche per un grande risparmio energetico. Realizziamo le vostre idee con passione ed esperienza. Approfittate della detrazione fiscale del 50% e del finanziamento a zero interessi. A tutta la burocrazia ci pensiamo noi. La gelosia del serramento è a Gallarate. Prodotti e posi in opera garantiti per 10 anni. Clicca lagelosiadelserramento.it.
7: L'afa è insopportabile? Rinfrescati con le promo di Denicar.
4: Da Denicar continuano i super sconti sulle chilometri zero con offerta finanziaria.
7: Qualche esempio?
4: Fiat Pandina da 12.490 euro.
7: Fiat 500 Hybrid Torino da 16.990.
4: Peugeot 208 da 17.990.
7: Opel Corsa YS 100 cavalli da 14.990.
4: Jeep Avenger Benzina da 19.990.
7: Info su denicar.it.
8: Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
9: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
8: Oro d'Oro, nuove aperture in Viale Daniele Ranzoni 5 e in Via Domenico 1021 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
10: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Benvenuto in Mazda Summer. Pronta consegna e vantaggi speciali fino al 31 luglio. Mazda 2 Hybrid, la City Car Full Hybrid da 18.200 euro con qualsiasi usato.
11: Offerta valida con finanziamento Mazda Advantage per vettura in pronta consegna. Annuncio promozionale. Info e condizioni su Mazda.it. Salva approvazione di Santander Consumer Bank.
12: Prenota il tuo appuntamento esclusivo da Mocauto negli showroom di Milano, Melegnano e Monza. Scopri dove su mocautogroup.com.

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

0: pianoforte, violino, batteria e lo stile inconfondibile di Achille Lauro.
1: Perdutamente siamo in mare aperto, perdutamente già mattina presto.
0: Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.

0: Com'è bello conoscere cose nuove. Oggi ti parlo della candela grigia, che è una delle più sottovalutate, affascinanti della cromoterapia, spesso associata erroneamente alla tristezza, alla monotonia. In realtà, nella scienza delle frequenze visive, il grigio rappresenta il punto di perfetto equilibrio tra la luce assoluta, che è il bianco, e il buio totale, dato dal nero. È il colore della neutralità, della stabilità e del silenzio interiore, lo sapevi? Quindi accendere una candela grigia durante un momento di forte stress ha un impatto psicologico immediato, agisce come una specie di scudo acustico per la mente. Io lo ignoravo, bellissima questa cosa. Quindi se i colori caldi come il rosso, di cui abbiamo già parlato, stimolano l'energia e al contrario i freddi come per esempio il blu invitano alla distensione, in mezzo c'è il grigio che opera una vera e propria, come dire, neutralizzazione delle frequenze emotive alterate. È la tonalità ideale per esempio quando ci si sente sopraffatti dai conflitti, dai dubbi o da un eccesso di stimoli esterni, dai rumori, perché aiuta a ripulire il campo mentale dai pensieri tossici e favorisce l'obiettività e il distacco creativo. Quindi, se stai cercando di fare chiarezza dentro di te o semplicemente desideri resettare un sistema nervoso sovraccarico, lascia che questa frequenza neutra del grigio avvolga la stanza e scoprirai che nel silenzio di questo non colore risiedono la tua stabilità e la tua pace più profonda. Grigio, candela grigia. Good life, tantissimi buoni motivi per ascoltare anche oggi la tua radio del benessere.
1: Dimensione suono soft.

potrebbe bere, da passare in 100.000 in uno stadio, una sera così strana e profonda, che lo dice anche la radio, anzi la manda in onda, tanto nera da spiegare.

Ascolta Dimensione Suono Soft anche a casa, dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Che cosa bellissima terminare quest'ora insieme con Lucio Battisti e i suoi giardini di marzo.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Oro d'oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
5: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
4: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. ComprooroDoro.it.
6: Compatta, intelligente, perfetta per ogni giorno. Innamorarsi della nuova MG3 è facilissimo. Ti porta ovunque facendoti sentire sempre a tuo agio. Scopri la Damoc Auto. Prenota il tuo test drive e lasciati sorprendere da un'offerta senza confronti. Il prezzo è incredibile. Può essere tuo a partire da 12.900 euro con finanziamento e zero anticipo. Fatti notare alla guida della tua nuova MG3. La tua prossima meta ti aspetta. Ti aspettiamo da Damoc Auto negli showroom di Milano, Melegnano e Monza. Info su mocautogroup.com.
1: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
7: Buon pomeriggio da Cinzia Morgante e dalla redazione, ben ritrovati. Più controlli di polizia a Pregnana Milanese e lungo strade e autostrade in vista dell'esodo estivo. È quanto ha stabilito il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, che si è riunito a Milano. A Pregnana, due settimane fa, l'aggressione di un 42enne al culmine di una lite scoppiata vicino alla stazione. Venerdì sarà lutto cittadino a Suisio. Nella Bergamasca verranno celebrati i funerali di Alice Ferrari, la bambina di 11 anni annegata in una piscina di Sestri Levante. Il lavoro, Beco e i sindacati chiedono un nuovo tavolo al Ministero delle Imprese per fare il punto sull'attuazione dell'accordo quadro sottoscritto nell'aprile 2025. Coinvolti i lavoratori dello stabilimento di Cassinetta di Biandronno, Varese. Calcio, amichevoli estivi alle 20 a Zingonia, Atalanta-Mantova. Il Consiglio europeo ha scelto l'italiano Carlo Comporti come candidato alla presidenza dell'ESMA, l'autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati. L'informazione torna tra un'ora con Francesco Di Bruno.
0: Un'altra ora insieme, l'ultima per quel che mi riguarda in questo mercoledì 22 luglio. Sono sempre Fabiana Sera, grazie perché hai scelto Dimensione Suono Soft per il tuo pomeriggio. Venerdì 24 e sabato 25, questo weekend, una grandissima festa all'Idroscalo di Milano. Si chiama Water Lantern Festival, è un evento dedicato alla condivisione, bellissimo, con un sacco di lanterne illuminate sull'acqua e un'esperienza sensoriale che ti offrirà la possibilità di trascorrere una serata diversa all'aria aperta con centinaia di lucine galleggianti. E ad attenderti ci sarà un sacco di musica con un DJ set e diverse proposte buonissime, gastronomiche e tante attività ricreative. Quindi informati sul web, naturalmente, ti ripeto il nome, Water Lantern Festival, è un festival appunto delle lanterne galleggianti. Continuiamo, c'è la musica di Dimensione Suono Soft, primo discone di quest'ora arriva lei, fantastica, una delle voci più belle del mondo che ci manca tantissimo tra l'altro, Whitney Houston, che arriva con One Moment in Time. Buon pomeriggio.
1: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
8: Sento il fuoco quando mi stringi fra le tue braccia, ed è un bellissimo modo per poter bruciare.

pianoforte, basso, batteria e lo stile di Fulminacci.

0: Laura con la featuring di Neck, Eclissi del cuore. Tra un po' io ti parlo di Anita, a cui volevano togliere l'happy hour. Ma come? Ma sono pochissimi, dai, piaceri della vita. Tra un po' ti spiego di che cosa si tratta e soprattutto come è andata a finire qui su Dimensione Suono Soft.
1: Scopri Test Musica Soft, il nostro sondaggio musicale online. Ogni settimana ti aspettano tante nuove canzoni da ascoltare, votare e amare. Vai su dimensionesuonosoft.it, partecipa anche tu e dici la tua. Alla fine del sondaggio lascia un commento e suggerisci i brani che vorresti trovare nei prossimi test. E c'è di più, per i partecipanti più fortunati, in regalo gli esclusivi gadget di Dimensione Suono Soft. Test Musica Soft. Ascolta, vota e vivi le emozioni della musica che ami.
2: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neo mamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
3: Nella mobilità del futuro, la tecnologia è amica e lascia spazio a nuove prestazioni.
4: Da Denikar, il futuro è già qui, con 4 nuovi marchi ora disponibili per la vita quotidiana e il lavoro.
3: EMC,
4: SUV, van e fuoristrada.
3: Photon,
4: i solidi pick-up.
3: Maxus,
4: pick-up e veicoli commerciali leggeri.
3: Shangan,
4: le auto super tecnologiche. Ti aspettiamo con i nuovi marchi solo da Denikar a Milano e con tutti gli altri brand anche a Bergamo. Info su denikar.it.
5: Estate rovente? Non da Mobili Riccelli. A luglio e agosto si arriva a meno 50. Ehi, non sono i gradi, ma i maxi sconti per rinnovo esposizione fino al 50% su camere, camerette, soggiorni, divani, arredo bagno, letti, materassi. E fino al 30% sulle cucine. Ti aspettiamo a Rho in Corso Europa, angolo via Tibaldi. MobiliRiccelli.com.
6: Le grandi distanze si misurano in chilometri, ma quando separano dagli affetti, pesano. Per questo la tecnologia ibrida Nissan è innovazione che emoziona. Fino a più di 22 km con un litro e oltre 1200 con un pieno. Gamma Qashqai Hybrid da 26.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
7: Info e sedi su renord.com.
8: A Milano, Oro d'Oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
9: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
8: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98-731. Comprooroodoro.it.
10: Ciao, sono Mariano. Mariano Chiavimano di iltuochilometrozero.com. Stai cercando un'auto senza attese e soprattutto senza brutte sorprese? Da iltuochilometrozero.com trovi oltre 500 auto chilometro zero con un prezzo chiaro e definitivo. Quello che vedi è quello che paghi. Due esempi. Fiat Panda a soli 13.200 euro. Lancia Y da 14.900 euro. Disponibili in diversi colori, motorizzazioni e allestimenti. Ti aspetto da Mocauto a Milano in via dei Missaglia 89. Con Mariano Chiavi in mano devi pensare solo a una cosa: scegliere la tua prossima auto e il prezzo che vedi è il prezzo che paghi. M come Milano, M come Mocauto, il tuo chilometro

0: Noleggiare è bene. Con Jiffy conviene.
1: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
2: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition ibrida plug-in. Tua da €275 al mese. TAN 545, TAEG 635. Anticipo €10.700. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale €26.586. Offerta valida fino al 31 luglio. Cupra Formentor Tribe Edition. Il potere dell'ibrido.
3: Da Lombarda Motori. Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
4: Dimensione suono soft.

rimango su Dimensione Suono Soft, c'è Anita che di anni ne ha 82 e negli Stati Uniti ama tantissimo l'happy hour, no? La pausa aperitivo in tardo pomeriggio, ma è stata trasferita in una casa di riposo in Minnesota e non poteva servire alcolici questa casa di riposo, ma lei non ci stava. Dice: ma io non ho capito, io amo l'happy hour, il momento del mio aperitivo. Tanto ha fatto, tanto ha detto che ha convinto i signori di questa casa di riposo a cambiare le regole. Brava, complimenti per la tenacia, Anita. Buon happy hour. Yeah.

pianoforte, violini, fiati e la voce di Sienna Spyro. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

0: Mi piace da morire accompagnarti verso la fine del nostro appuntamento insieme nel primo pomeriggio di Dimensione Suono Soft con lui, Samuele Bersani, la sua spaccacuori. Adesso piccolo recap e poi ti accompagno alla nostra informazione. Oh, oggi abbiamo normalizzato la pennichella dopo pranzo, post prandiale, come dicono quelli studiati, cioè 20 minuti, cioè non è che ti devi mettere il pigiamino e dormire 2 ore e mezza, però quei 20 minuti resettano il nostro sistema nervoso, abbassano il cortisolo e ci fanno rifiorire per poter poi affrontare la seconda parte della nostra giornata. Poi, seconda Good Life, abbiamo continuato a spiegare la cromoterapia associata alle nostre candele. Oggi abbiamo parlato del significato di una bella candela grigia che neutralizza, ovvero ci calma, ci fa affrontare anche momenti magari di importanti, no? In cui dobbiamo prendere delle decisioni. Io ti saluto, ti ringrazio, se vuoi ci sentiamo domani a partire dalle ore 13. Buona serata.
1: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mongi, la famiglia italiana del pet food.
2: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
3: Compatta, intelligente, perfetta per ogni giorno. Innamorarsi della nuova MG3 è facilissimo. Ti porta ovunque facendoti sentire sempre a tuo agio. Scoprila da Mocav. Prenota il tuo test drive e lasciati sorprendere da un'offerta senza confronti. Il prezzo è incredibile. Può essere tuo a partire da 12.900 euro con finanziamento e zero anticipo. Fatti notare alla guida della tua nuova MG3. La tua prossima meta ti aspetta. Ti aspettiamo da Mocauto negli showroom di Milano, Melegnano e Monza. Info su mocautogroup.com.
4: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
5: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
4: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico 1000 lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
6: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
7: Buon pomeriggio da Francesco Di Bruno. Un 16enne di Stradella in monopattino è stato travolto da un'auto e ha perso la vita. È caduto la scorsa notte in una località Cardazzo a Bosnasco. La vittima era senza casco e senza luci. Per l'omicidio di Vittorio Boiocchi va processo anche il capultrà Mauro Nepi, lo ha deciso il GUP dopo le dichiarazioni del pentito Marco Ferdico, prima udienza a Milano il 20 ottobre. 6 le persone arrestate e 3 quelle indagate tra Lombardia e Campania con l'accusa di pedopornografia. Sui computer trovate oltre 200.000 foto e video di abusi su bambini. Si tratta di 6 uomini tra i 40 e i 64 anni, 2 residenti a Milano, 2 nella provincia di Lodi, 1 a Como e 1 a Napoli. Calcio, amichevoli estive alle 20 a Zingonia, Atalanta-Mantova, prima amichevole oggi anche per l'Inter che ha superato 16-0 la formazione locale dell'Assen, 5 gol per Esposito, 3 per Topalovic. OpenAI, durante dei test 2 intelligenze artificiali sono sfuggite ai comandi e hanno hackerato la piattaforma Hugging Face. Ed è tutto, le news, torno tra un'ora.
8: E siamo arrivati a mercoledì, è il 22 luglio 2026, tu stai ascoltando il pomeriggio di Dimensione Suono Soft. Ben ritrovata, ben ritrovato, io sono Roberto, ringrazio e saluto Fabiana Sera. Anche oggi per 4 ore staremo insieme, tanta musica da ascoltare. Poi ci sarà Francesca Romana Barberini, le notizie di Good Life, Enrico Mentana, la nostra redazione. E allora iniziamo con un aforisma e una canzone d'amore. Buon ascolto!
9: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
10: Tanto più resistente è la corazza, tanto più fragile è l'anima che la indossa.

0: Shakira insieme a Carlos Santana nel pomeriggio della tua radio del benessere. Questa canzone si intitola Illegal.
1: Benessere in musica? C'è solo una radio. È Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Atmosfere magiche, eleganza e una selezione musicale che ti fa star bene ogni giorno. Rubriche esclusive come Good Life, Segreti in tavola e l'oroscopo di Branco e le stelle. Ascoltaci in FM, DAB, online o con Amazon Alexa. Ovunque sei, Dimensione Suono Soft ti accompagna con stile. Dimensione Suono Soft, la musica che rilassa, ispira e ti fa sentire bene.
2: Ciao, sono Mariano. Mariano Chiavimano di iltuochilometrozero.com. Stai cercando un'auto senza attese e soprattutto senza brutte sorprese? Da iltuochilometrozero.com trovi oltre 500 auto chilometro zero con un prezzo chiaro e definitivo. Quello che vedi è quello che paghi. Due esempi. Fiat Panda a soli 13.200 euro. Lancia Y da 14.900 euro. Disponibili in diversi colori, motorizzazioni e allestimenti. Ti aspetto da Mocauto a Milano in via dei Missaglia 89. Con Mariano Chiavimano devi pensare solo a una cosa. Scegliere la tua prossima auto e il prezzo che vedi è il prezzo che paghi. M come Milano, M come Mocauto, il tuo chilometro.

0: Noleggiare è bene. Con Jiffy conviene.
1: L'afa è insopportabile? Rinfrescati con le promo di Denicar.
2: Da Denicar continuano i super sconti sulle chilometri zero con offerta finanziaria.
1: Qualche esempio?
2: Fiat Pandina da 12.490 euro.
1: Fiat 500 Hybrid Torino da 16.990.
2: Peugeot 208 da 17.990.
1: Opel Corsa YS 100 cavalli da 14.990.
2: Jeep Avenger Benzina da 19.990.
1: Info su denicar.it.
3: Saldi? No! Dacci quattro divani! Super saldi fino al 60%! Su divani, poltrone relax, letti e materassi! E incredibili offerte sui prodotti in pronta consegna! Vieni a scoprire il nostro nuovo showroom e il nuovissimo reparto con le super occasioni! Prezzi imperdibili ma con la garanzia della qualità C4! Approfitta dei saldi al 60% con finanziamento a interessi zero e paghi da gennaio 2027! C4 Divani è a Villa Cortese, sulla provinciale Legnano in Veruno. C4 divani da vivere. C4.it.
4: Le grandi distanze si misurano in chilometri, ma quando separano dagli affetti, pesano. Per questo la tecnologia ibrida Nissan è innovazione che emoziona. Fino a più di 22 km con un litro e oltre 1200 con un pieno. Gamma Qashqai Hybrid da 26.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
5: Info e sedi su renord.com.
6: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
7: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
6: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperto. Aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
8: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
9: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition ibrida plug-in. Tua da 275 euro al mese. TAN 545, TAEG 635. Anticipo 10.700 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale 26.586 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Cupra Formentor Tribe Edition. Il potere dell'ibrido.
10: Da Lombarda Motori. Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
11: Dimensione suono soft.

Batteria. Tastiere. Basso. Archi. E l'inconfondibile voce di Raff. Ora

0: La sua voce unica, orgoglio italiano, lo posso dire? Giorgia con E poi su Dimensione Sono Soft. Ed ora è il momento di Francesca Romana Barberini.
1: Segreti in tavola.
2: Ciao a tutti e benvenuti a Segreti in tavola. Oggi ce ne torniamo a Copenaghen, sperando di trovare un po' di fresco, dove da ormai oltre 14 anni vive e lavora uno degli chef italiani più interessanti della nuova generazione. Sto parlando di Valerio Serino, che ieri era la guida del suo ristorante italiano Terra Stella Verde Michelin, oggi nel suo Mattarello, che è un negozio amatissimo di pasta fresca e di pasta espressa. E diamo il benvenuto appunto a Valerio. Ciao chef.
3: Buongiorno.
2: Ciao. Allora, parliamosi di cibo, ma parliamo anche di atmosfere danesi. Allora, non so se lo pronuncio bene, ma che cos'è Lugge?
3: La pronuncerò benissimo, di la verità. Hai visto anche tu qualche periodo in Danimarca?
2: No, 3 giorni a Copenaghen, ma raccontaci un
3: po'. Allora, la parola Hygge non ha una traduzione letteraria vera e propria, è, diciamo, sostanzialmente potremmo raffigurarlo così: è viversi il momento. Il ricordo che ho, diciamo, è camminando per le strade nei bui inverni, vedi questi quadri di abitazioni con luci soffuse provenienti dalle candele. Questo potrebbe essere inteso come concetto di tempo, momento e diciamo di intimità, ecco, chiamiamolo così. Concedersi una pausa, saperla raccontare, oppure il pane appena sfornato, un qualcosa che è profondo. Da italiano posso dire che appunto noi rincorriamo il tempo. Qui il tempo non va rincorso, ma va vissuto. Forse proprio uno dei lussi danesi è proprio questo: viversi il momento, che potrebbe essere una luce soffusa, un dolce appena sfornato, il caffè fumante, un qualcosa che è più profondo di quanto uno può pensare.
2: Va bene, cercheremo di mutuare questa filosofia di vita, che sicuramente è in parte culturale, in parte temporale, nel senso che poi loro chiaramente hanno dei, così, anche il tempo meteorologico, la luce, cioè hanno un rapporto diverso poi con tutto quello che li circonda, e forse anche con la convivialità. Però insomma, fermarsi ogni tanto non farebbe male, soprattutto esatto, a gustarsi, esatto, e gustarsi qualcosa in quel momento. Valerio, esatto, slow motion. Io ti lascio alla tua Copenaghen, ma ci torniamo presto, ti veniamo a trovare nei prossimi giorni, sperando sempre di trovare, come sei molto bravo a raccontare, nuove atmosfere, nuovi piatti, e insomma scoprire insieme quello che è il valore della gastronomia nordica. Intanto ti auguro una buona serata.
3: Grazie, per me è sempre un piacere.
2: Ciao.
3: Buona giornata. Ciao ciao.
2: Grazie allo chef Valerio Serino. Invece noi ci sentiamo domani mattina qui su Dimensione Sono Soft per scoprire insieme nuovi segreti in tavola. Ciao a tutti da Francesca Romana Barberini.
1: Segreti in tavola torna domani alle 11:35 su Dimensione Suono Soft.

0: Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft, la radio del benessere.
1: Amati più che puoi, e poi amati come vuoi. Lascia stare chi ti punta sempre il dito, lascia stare chi non l'ha capito. Mettiti quel vestito, anche se dicono che non ti sta. Smettila di dire sempre che per ballare non è più l'età. E poi chiediti come stai, da quanto tempo non lo fai. Tu che eri una che viveva d'istinto, ora al futuro ci credi a stento. Tu che per sempre non esiste mai, che non esiste chi ama come noi. Tu che più cari

0: È vero o no? Con Dimensione suona soft, ogni canzone un'emozione. Elton John con Blue Eyes. Tra pochissimo, appuntamento con la redazione per le ultime notizie.
1: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
2: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
3: Ogni grande estate ha momenti epici da ricordare, fatti di nuove esperienze, di libertà, di nuovi inizi. Come le tue chiavi di Volkswagen Polo Young.
4: Solo da Autorigol di Volkswagen Milano per tutto il mese di luglio. Nuova Polo Young e tu a 18.900 euro, chiavi in mano e in pronta consegna. L'inizio della tua Volkswagen era parte da Autorigol di Volkswagen Milano con nuova Polo Young. Per sedi e orari visita autorigoldi.it. Autorigoldi! A Milano dal 1906.
5: A Milano, Oro d'Oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
6: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
5: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22 298731. Comprooroodoro.it.
7: Non chiamatela solo auto, la nuova BYD Dolphin GDMI è una rivoluzione urbana. Molto più di una berlina compatta, è la svolta ibrida plug-in con tecnologia DMI che unisce un comfort pazzesco a consumi ridottissimi. Anche il prezzo è super, da 109 euro al mese inizia a pagarla nel 2027. Tan fisso 5,99, TAE GOT 55%. Inutile raccontarlo, devi provarla. Fissa oggi il tuo test drive esclusivo da Mocauto nel nuovissimo showroom BYD a Monza in Viale Lombardia 86. BYD Dolphin GDMI, sali a bordo del futuro. Info su mocautogroup.com.
8: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
9: Buonasera da Francesco Di Bruno. Un sedicenne di Stradella in monopattino è stato travolto da un'auto e ha perso la vita. È caduto la scorsa notte in località Cardazzo a Bosnasco. Nel Pavese la vittima era senza casco e senza luci. Per l'omicidio di Vittorio Boiocchi va a processo anche il capultran Mauro Nepi, lo ha deciso il GUP dopo le dichiarazioni del pentito Marco Ferdico. Prima udienza a Milano il 20 ottobre. 6 arrestati e 3 indagati tra Lombardia e Campania con l'accusa di pedopornografia. Si tratta di 6 uomini tra i 40 e i 64 anni residenti a Milano, Lodi, Como e Napoli. Sui computer trovati video e foto di abusi su bambini. Calcio, è tempo di amichevoli estive, alle 20 a Zingogna, Atalanta-Mantova. Prima amichevole oggi anche per l'Inter, che ha superato 16-0 la formazione locale dell'Assen. 5 gol per Pio Esposito, 3 per Topalovic. OpenAI, durante dei test, 2 intelligenze artificiali sono sfuggite ai comandi e hanno hackerato la piattaforma Hugging Face. Ed è tutto, le news. Torno tra un'ora.
0: Buon pomeriggio, sono Roberto e questa è Dimensione Suono Soft. Questa estate 2026 è veramente ricca di eventi. Te ne segnalo un altro, un vero e proprio villaggio turistico estivo dove chi resta in città avrà la possibilità di vivere momenti di spensieratezza, divertimento e gusto. Molto importante. Nel centro storico di Lazzate, comune della provincia di Monza e Brianza, ti aspettano 3 weekend estivi di festa con vacanze nel borgo dal 24 luglio al 10 agosto. Il borgo di Lazzate si trasforma in un palcoscenico all'aperto per ospitare concerti, serate danzanti e tanto buon cibo. Le aree principali dell'evento, che si svolge nelle piazze del centro storico, sono l'Arena della Musica, il Villaggio Bimbi, un'area attrezzata pensata per far divertire i piccoli ospiti in totale sicurezza, e il ristorante della festa. L'accesso al borgo e agli spettacoli è completamente gratuito. Le informazioni le trovi sul sito lazzate.com.
8: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
10: Anche se a volte crollo, riesco a rimettere tutti i miei pezzi insieme per correre verso di te, toccare la tua anima e vivere insieme.

Perfetta in casa per un risveglio rilassante. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: La sua voce e il suo modo meraviglioso di cantare l'amore. Cesare Cremonini con Una come te su Dimensione Suono Soft.
1: Prenditi una pausa, respira. Con dimensionesuonosoft.it ogni momento si riempie di musica che accarezza l'anima. Scopri il benessere con Good Life, Segreti in tavola, Travel Experience, Le Good Life e l'oroscopo di Branco. Dimensionesuonosoft.it, la radio che ti fa stare bene.
2: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
3: Ogni grande estate ha momenti epici da ricordare, fatti di nuove esperienze, di libertà, di nuovi inizi. Come le tue chiavi di Volkswagen Polo Young.
4: Solo da Autorigol di Volkswagen Milano per tutto il mese di luglio. Nuova Polo Young e tu a 18.900 euro, chiavi in mano e in pronta consegna. L'inizio della tua Volkswagen era parte da Autorigol di Volkswagen Milano con Nuova Polo Young. Per sedi e orari visita autorigoldi.it. Autorigoldi a Milano dal 1900.

0: Noleggiare è bene, con Jiffy conviene.
1: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Benvenuto in Mazda Summer. Pronta consegna e vantaggi speciali fino al 31 luglio. Mazda CX-30, il crossover ibrido da 23.950 euro con qualsiasi usato.
2: Offerta valida con finanziamento Mazda Advantage per vettura in pronta consegna. Annuncio promozionale. Info e condizioni su Mazda.it. Salva approvazione di Santander Consumer Bank.
3: Prenota il tuo appuntamento esclusivo da Mocauto negli showroom di Milano, Melegnano e Monza. Scopri dove su mocautogroup.com.
4: Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
5: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
4: Oro d'Oro. Nuove aperture in Viale Daniele Ranzoni 5 e in Via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
6: Nella mobilità del futuro, la tecnologia è amica e lascia spazio a nuove prestazioni.
7: Da Denikar, il futuro è già qui, con 4 nuovi marchi ora disponibili per la vita quotidiana e il lavoro.
6: EMC,
7: SUV, vane fuoristrada,
6: Photon,
7: i solidi pick-up,
6: Maxus,
7: pick-up e veicoli commerciali leggeri,
6: Shangan,
7: le auto super tecnologiche. Ti aspettiamo con i nuovi marchi solo da Denikar a Milano e con tutti gli altri brand anche a Bergamo. Info su denikar.it.
8: Estate rovente? Non da Mobili Riccelli. A luglio e agosto si arriva a meno 50. Ehi, non sono i gradi, ma i maxi sconti per rinnovo esposizione fino al 50% su camere, camerette, soggiorni, divani, arredo bagno, letti, materassi. E fino al 30% sulle cucine. Ti aspettiamo a Rho in Corso Europa, angolo via Tibaldi. Mobiliriccelli.com.
9: Dimensione suono soft.

Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft, la radio del benessere.

Tra i tanti classici che ogni giorno ascoltiamo insieme qui su Dimensione Sono Soft, Antonello Venditti con Giulio Cesare. E per continuare con il nostro mercoledì pomeriggio insieme, anche la prossima canzone è un classico ed è addirittura una cover famosissima. L'interpretazione della canzone Without You da parte di Mariah Carey. No.

Chitarra acustica, cassa, archi e lo stile inconfondibile di Achille Lauro. Per averti ancora. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft. E ciao.

0: Ogni giorno in diretta dalle 6 e fino alle 21 e ascoltiamo insieme solo la musica più bella e dolce. Tanti successi di oggi e tantissimi i classici. E su Dimensione Sono Soft, a proposito di classici, abbiamo appena ritrovato John Lennon con Woman.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e power bank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.

0: Noleggiare è bene. Con Jiffy conviene.
1: Compatta, intelligente, perfetta per ogni giorno. Innamorarsi della nuova MG3 è facilissimo. Ti porta ovunque facendoti sentire sempre a tuo agio. Scopri la Damo Cauto. Prenota il tuo test drive e lasciati sorprendere da un'offerta senza confronti. Il prezzo è incredibile. Può essere tuo a partire da 12.900 euro con finanziamento e zero anticipo. Fatti notare alla guida della tua nuova MG3. La tua prossima meta ti aspetta. Ti aspettiamo Damo Cauto negli showroom di Milano, Melegnano e Monza. Info su Autogroup.com.
2: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
3: Buonasera da Francesco Di Bruno. Un funzionario del Tribunale di Milano è indagato per tentata truffa. Secondo gli inquirenti avrebbe avviato un'anomala procedura di dissequestro di quasi un milione di euro confiscato, il cui destinatario sarebbe un quarantenne condannato per associazione mafiosa anche per aver favorito la latitanza del boss dell''ndrangheta Domenico Condello. Un 16enne di Stradella in monopattino è stato travolto da un'auto, ha perso la vita e è caduto la scorsa notte in località Cardazzo a Bosnasco, nel Pavese. La vittima era senza casco e senza luci. Per l'omicidio di Vittorio Boiocchi va a processo anche il capultrà Mauro Nepi, lo ha deciso il GUP dopo le dichiarazioni del pentito Marco Ferdico. Prima udienza a Milano il 20 ottobre. Calcio, prima amichevole estiva per l'Inter che ha superato 16-0 la formazione locale dell'Assen, 5 gol di Esposito, 3 di Topalovic. Il Tribunale di Torino ha bocciato la sospensione della pena di Mario Roggero, ce ne parla il direttore Enrico Mentana.
2: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
4: Non ci sarà una scorciatoia per il caso Roggero. Il Tribunale di Sorveglianza di Milano e a quanto pare anche quello di Torino hanno già fatto sapere, il primo con una sentenza scritta, che è inammissibile la richiesta di differimento della pena, in quanto, inequivocabile questo, Roggero è già in carcere, ha scelto lui in che carcere costituirsi, quello milanese appunto di Bollate. E peraltro è anche la stessa autorità a ricordare che è in corso una richiesta di grazia che è stata, come si sa, sottoscritta dai familiari dello stesso Roggero. Non ci sarà scorciatoia, non c'è differimento della pena, ci sarà quindi tutto l'iter della richiesta di grazia, che comporta un'istruttoria, che comporta la necessità di comprendere se davvero ci sono le possibilità, che stanno soprattutto nelle mani del Presidente della Repubblica, di concedere l'atto di clemenza, che però per solito in questi casi viene scelto e concesso soltanto dopo un periodo di detenzione, non dopo qualche giorno. Ed è questo che deve essere chiaro: se per Roggero, come forse sarebbe giusto, ci sarà una possibilità di attenuare la portata della pena, che è di oltre 14 anni, questo non avverrà certo nei prossimi giorni, né tantomeno sulla spinta popolare o della politica.
2: Riascolta 100 secondi di RDS con Enrico Mentana in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonosoft.it.
5: Grazie alla redazione per gli aggiornamenti e buona serata a te. Sono Roberto e questa è Dimensione Suono Soft. Anche oggi, in questo mercoledì 22 luglio 2026, fino alle 21 continueremo ad ascoltare la musica più bella e dolce. E allora, ecco un nuovo aforisma d'amore, poi una delle mie canzoni preferite di Claudio Baglioni. Mille giorni di te e di me.
6: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
7: Ti amo è teoria, ti voglio è pratica, ci sono è la sintesi.

perfetta in casa, anche mentre stai cucinando. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Un altro dei protagonisti dell'estate 2026 con il suo tour. Sto parlando di Jovanotti, appena ascoltato su Dimensione Sono Soft con Mi Fido di Te. Attenzione, Pi Greco e l'elogio della splendida imperfezione. Questo l'argomento dell'ultima Good Life di oggi.
1: I protagonisti della musica soft di tutti i tempi e il benessere vero in un solo portale. Scopri dimensionesuonosoft.it. Tutto sulla radio che coccola i tuoi sensi, con rubriche esclusive come Good Life, Segreti in tavola, Travel Experience, Le Good Life e l'oroscopo di Branco. dimensionesuonosoft.it. La radio del benessere.
2: Nella mobilità del futuro, la tecnologia è amica e lascia spazio a nuove prestazioni.
3: Da Denikar, il futuro è già qui, con 4 nuovi marchi ora disponibili per la vita quotidiana e il lavoro.
2: EMC,
3: SUV, van e fuoristrada.
2: Photon,
3: i solidi pick-up.
2: Maxus,
3: pick-up e veicoli commerciali leggeri.
2: Shangan,
3: le auto super tecnologiche. Ti aspettiamo con i nuovi marchi solo da Denikar a Milano e con tutti gli altri brand anche a Bergamo. Info su denikar.it.
4: Saldi? No! Dacci 4 divani, super saldi fino al 60%, su divani, poltrone relax, letti e materassi, e incredibili offerte sui prodotti in pronta consegna. Vieni a scoprire il nostro nuovo showroom e il nuovissimo reparto con le super occasioni. Prezzi imperdibili ma con la garanzia della qualità C4. Approfitta dei saldi al 60% con finanziamento a interessi zero e paghi da gennaio 2027. C4 Divani è a Villa Cortese, sulla provinciale Legnano in Veruno.
5: C4 divani da vivere.
4: C4.it.
6: Le grandi distanze si misurano in chilometri, ma quando separano dagli affetti, pesano. Per questo la tecnologia ibrida Nissan è innovazione che emoziona. Fino a più di 22 km con un litro e oltre 1200 con un pieno. Gamma Qashqai Hybrid da 26.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
7: Info e sedi su renord.com.
8: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Benvenuto in Mazda Summer. Pronta consegna e vantaggi speciali fino al 31 luglio. Mazda 2 Hybrid, la City Car Full Hybrid da 18.200 euro con qualsiasi usato.
9: Offerta valida con finanziamento Mazda Advantage per vettura in pronta consegna. Annuncio promozionale. Info e condizioni su Mazda.it. Salva approvazione di Santander Consumer Bank.
10: Prenota il tuo appuntamento esclusivo da Mocauto negli showroom di Milano, Melegnano e Monza. Scopri dove su mocautogroup.com.
11: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
12: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
11: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. Comprooro d'oro.it.
13: A volte non è chi guida a scegliere l'auto,
14: è l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition ibrida plug-in, tua da 275 euro al mese. TAN 545, TAEG 635, anticipo 10.700 euro, 35 rate, 30.000 km, valore futuro garantito o rata finale 26.586 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Cupra Formentor Tribe Edition, il potere dell'ibrido.
15: Da Lombarda Motori, Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
16: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
17: Situazione tranquilla tra Piemonte e Lombardia nelle prossime ore con nubi alternate a schiarite. Poi per quanto riguarda la giornata di domani, contesto di stabilità atmosferica con solo qualche nube innocua di passaggio nel corso del giorno. Clima comunque mite al primo mattino con minime intorno ai 20 gradi, massime calde ma senza eccessi. Dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: chitarra, pianoforte e lo stile inconfondibile di Eros Ramazzotti e Max Pezzani.
1: È andata così, come nei film, è un colpo di scena che cambia la storia.
0: Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.

0: Una canzone bellissima con un testo veramente emozionante e poi la voce straordinaria di Lucio Dalla. Con Anna e Marco l'abbiamo appena ascoltato qui su Dimensione Sono Soft. Siamo ora all'ultimo appuntamento Good Life di oggi. L'argomento è il seguente. La giornata di oggi, 22 luglio, scritto 7-22 nei paesi anglosassoni, si celebra il Pi Approximation Day perché la frazione 22-7 rappresenta un'ottima approssimazione del pi greco. Questa ricorrenza offre uno spunto di riflessione, accettare l'imperfezione. In un'epoca che esalta la perfezione in ogni ambito, la matematica insegna che persino il pi greco, una costante fondamentale, può essere utilizzato solo attraverso approssimazioni. Applicare questa filosofia alla vita significa ridurre l'ansia da prestazione, accettare che ciò che è ben fatto sia sufficiente e riconoscere che autenticità e serenità nascono dalla capacità di convivere con le nostre inevitabili imperfezioni.
1: Dimensione Suono Soft.

queste luci impazzite s'accendono e tu cambi faccia ogni sera, ma sei sempre tu. Sei quell'uomo che viene a cercare l'oblio, la poesia che ti vendo, di cui sono il Dio.

gesto trasformo la nuda realtà. Poche stelle di carta, il tuo cielo ecco qua. Ed inventa te stesso la musica mia. E dimentichi il mondo con la sua follia.

0: Zerolandia, uno degli album capolavoro di Renato Zero. Da questo storico disco abbiamo ascoltato La favola mia su Dimensione Sonosoft e tra un momento ascolteremo la nostra redazione.
1: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
2: La mamma vuole abbracciarti ancora.
3: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
4: Compatta, intelligente, perfetta per ogni giorno. Innamorarsi della nuova MG3 è facilissimo. Ti porta ovunque facendoti sentire sempre a tuo agio. Scopri la Damo Cauto. Prenota il tuo test drive e lasciati sorprendere da un'offerta senza confronti. Il prezzo è incredibile. Può essere tuo a partire da 12.900 euro con finanziamento e zero anticipo. Fatti notare alla guida della tua nuova MG3. La tua prossima meta ti aspetta. Ti aspettiamo da Mocauto negli showroom di Milano, Melegnano e Monza. Info su mocautogroup.com.
5: A Milano Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
6: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
5: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
7: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
8: Buonasera da Francesco Di Bruno, funzionario del Tribunale di Milano, indagato per attentata truffa. Secondo gli inquirenti avrebbe avviato un'anomala procedura di dissequestro di quasi 1 milione di euro confiscato, il cui destinatario sarebbe un quarantenne condannato per associazione mafiosa. Il caso Finalter, perquisizioni della Guardia di Finanza, indagati per fatture false Pietro Galli e Giorgio Mezzadri, con i finanzieri che hanno acquisito contratti e materiale informatico nell'ambito delle consulenze da 2 milioni di euro tra la società e il colosso Engineering. L'europarlamentare Ilaria Salis è stata condannata dalla sezione lavoro del Tribunale di Milano a risarcire oltre 300.000 euro ai suoi ex collaboratori. L'europarlamentare non avrebbe provato la giusta causa dei licenziamenti. Per l'omicidio di Vittorio Boiocchi va a processo anche il capultrà Mauro Nepi, lo ha deciso il GUP dopo le dichiarazioni del pentito Marco Ferdico. Calcio, prima amichevole estiva per l'Inter che ha superato 16-0 la formazione locale dell'Asen. Il Tribunale di Torino ha bocciato la sospensione della pena di Mario Roggero, che dunque deve restare in carcere. Ed è tutto, le news, torno tra un'ora.
0: Una dolce serata a te con i successi di Dimensione Sonosoft. Buonasera, sono Roberto. Fino alle 21 anche oggi, in questo mercoledì 22 luglio, quindi ancora un'ora di musica straordinaria da ascoltare insieme. E allora ecco per te un nuovo aforisma d'amore e poi, a proposito proprio di dolcezza, Sinead O'Connor con Nothing Compares to You.
9: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Sonosoft.
10: Griderò il tuo nome affinché l'eco si propaghi in un suono di onde sonore. Amerò la tua anima e i tuoi sogni. Dipingerò sul mio cuore il tuo amore. Sarai la mia ambrosia da curare. Ti amerò, pur sapendo che non ti avrò mai.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire: Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Il solito sesso, Max Gazzè su Dimensione Sonosoft, e con lui ci sono tre appuntamenti live, esattamente 9, 10 e 11 novembre al Teatro Dal Verme di Milano.
1: Atmosfere magiche, eleganza e benessere. Questa è Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Una selezione musicale raffinata, pensata per accompagnarti ogni giorno e farti evadere dalla frenesia quotidiana. Musica e stile si uniscono a contenuti dedicati al tuo benessere. Scopri le rubriche Good Life, Segreti in tavola e l'oroscopo di Branco e le stelle. Ascoltaci dove vuoi, in FM, DAB, online e con Amazon Alexa. Dimensione Suono Soft, la tua pausa di benessere ogni giorno.
2: L'afa è insopportabile? Rinfrescati con le promo di Denicar.
3: Da Denicar continuano i super sconti sulle chilometri zero con offerta finanziaria.
2: Qualche esempio?
3: Fiat Pandina da 12.490 euro.
2: Fiat 500 Hybrid Torino da 16.990.
3: Peugeot 208 da 17.990.
2: Opel Corsa YES 100 cavalli da 14.990.
3: Jeep Avenger Benzina da 19.990.
2: Info su denicar.it.
4: Estate rovente? Non da Mobili Riccelli. A luglio e agosto si arriva a meno 50. Ehi, non sono i gradi, ma i maxi sconti per rinnovo esposizione fino al 50% su camere, camerette, soggiorni, divani, arredo bagno, letti, materassi. E fino al 30% sulle cucine. Ti aspettiamo a Rho in Corso Europa, angolo via Tibaldi. MobiliRiccelli.com.
5: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
6: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition ibrida plug-in, tua da 275 euro al mese. TAN 545, TAEG 635, anticipo 10.700 euro, 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito, rata finale 26.586 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Cupra Formentor Tribe Edition, il potere dell'ibrido.
7: Da Lombarda Motori, Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
8: La gelosia vi tormenta? È il momento di chiamare la gelosia del serramento. Siamo serramentisti da tre generazioni. Installiamo finestre, porte e zanzariere delle migliori marche per un grande risparmio energetico. Realizziamo le vostre idee con passione ed esperienza. Approfittate della detrazione fiscale del 50% e del finanziamento a zero interessi. A tutta la burocrazia ci pensiamo noi. La gelosia del serramento è a Gallarate. Prodotti e posi in opera garantiti per 10 anni. Clicca la gelosia del serramento.
9: Ciao, sono Mariano. Mariano chiavi in mano di iltuochilometrozero.com. Stai cercando un'auto senza attese e soprattutto senza brutte sorprese? Da iltuochilometrozero.com trovi oltre 500 auto chilometro zero con un prezzo chiaro e definitivo. Quello che vedi è quello che paghi. Due esempi. Fiat Panda a soli 13.200 euro. Lancia Y da 14.900 euro. Disponibili in diversi colori, motorizzazioni e allestimenti. Ti aspetto da Mocauto a Milano in via dei Missaglia 89. Con Mariano chiavi in mano. Devi pensare solo a una cosa. Scegliere la tua prossima auto e il prezzo che vedi è il prezzo che paghi. M come Milano, M come Mocauto, il tuo chilometro zero.com.
10: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
11: Situazione tranquilla tra Piemonte e Lombardia nelle prossime ore con nubi alternate a schiarite. Poi per quanto riguarda la giornata di domani, contesto di stabilità atmosferica con solo qualche nube innocua di passaggio nel corso del giorno. Clima comunque mite al primo mattino con minime intorno ai 20 gradi, massime calde ma senza eccessi. Dettagli sull'app di Trebi Meteo.

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

La voce unica di Giorgia con Come saprei nella sera di Dimensione Sono Soft prosegue il suo tour estivo, il suo Summer 2026, ma ci sarà poi da settembre anche il G Last Call e ci sarà una data fissata anche ad Assago il 3 ottobre.

0: L'ultima canzone del mercoledì sera insieme qui su Dimensione Suono Soft è proprio questa. Erano Luna Pop con Qualcosa di Grande. E quindi anche per stasera siamo ai saluti. Sono Roberto, grazie per l'ascolto. Ultimo appuntamento con la redazione tra pochissimo e a seguire a tenerti compagnia le nostre dolci canzoni d'amore. E domani mattina, lo sai, si tornerà nuovamente in diretta alle 6 con Laura Buono. Anche io ti aspetto domani nel pomeriggio dalle 17. Buona serata, ciao!
1: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neo mamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara! I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
2: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
3: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E appena torniamo veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
3: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000 Kamiq e Fabia sono tue con Tan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Auguri Goldi!
6: A Milano dal 1906.
7: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Benvenuto in Mazda Summer. Pronta consegna e vantaggi speciali fino al 31 luglio. Mazda CX-30, il crossover ibrido da 23.950 euro con qualsiasi usato.
8: Offerta valida con finanziamento Mazda Advantage per vettura in pronta consegna. Annuncio promozionale. Info e condizioni su Mazda.it. Salva approvazione di Santander Consumer Bank.
9: Prenota il tuo appuntamento esclusivo da Mocauto negli showroom di Milano, Melegnano e Monza. Scopri dove su mocautogroup.com.
10: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
11: Buonasera da Francesco Di Bruno. Ilaria Salis è condannata per il licenziamento senza giusta causa dei due collaboratori. L'europarlamentare darà ai due, lasciati a casa nel febbraio del 2025 senza preavviso, un risarcimento di 300.000 euro. Lo ha deciso il giudice del Tribunale del Lavoro di Milano. E un funzionario del Tribunale di Milano è indagato per attentata truffa. Secondo gli inquirenti avrebbe avviato un'anomala procedura di dissequestro di quasi 1 milione di euro confiscato, in cui il destinatario sarebbe stato proprio un quarantenne condannato per associazione mafiosa. Il caso Finalter, perquisizioni della finanza, indagati per fatture false Pietro Galli e Giorgio Mezzadri. I finanzieri stanno acquisendo contratti e materiale informatico nell'ambito delle consulenze da 2 milioni di euro tra la società Finalter appunto e il colosso Engineering. Calcio, prima amichevole oggi per l'Inter che ha superato 16-0 la formazione locale dell'Asen, tra gli altri 5 gol di Pio Esposito. Il Tribunale di Torino ha bocciato la sospensione della pena per Mario Roggero, che resta dunque in carcere. Ed è tutto, le news, torno domani.
12: Parole, canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
13: Rimasero così per alcuni secondi, prendendosi le mani, parlando una lingua senza parole.

0: Canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Compatta, intelligente, perfetta per ogni giorno. Innamorarsi della nuova MG3 è facilissimo. Ti porta ovunque facendoti sentire sempre a tuo agio. Scopri la Damo Cauto. Prenota il tuo test drive e lasciati sorprendere da un'offerta senza confronti. Il prezzo è incredibile. Può essere tuo a partire da 12.900 euro con finanziamento e zero anticipo. Fatti notare alla guida della tua nuova MG3. La tua prossima meta ti aspetta. Ti aspettiamo da Damo Cauto negli showroom di Milano, Melegnano e Monza. Info su Mocauto Group.
3: La gelosia vi tormenta? È il momento di chiamare la gelosia del serramento. Siamo serramentisti da 3 generazioni. Installiamo finestre, porte, zanzariere delle migliori marche per un grande risparmio energetico. Realizziamo le vostre idee con passione ed esperienza. Approfittate della detrazione fiscale del 50% e del finanziamento a 0 interessi. A tutta la burocrazia ci pensiamo noi. La gelosia del serramento è a Gallarate. Prodotti e posi in opera garantiti per 10 anni. Clicca! gelosiaDelserramento.it.
4: Ogni grande estate ha momenti epici da ricordare, fatti di nuove esperienze, di libertà, di nuovi inizi, come le tue chiavi di Volkswagen Polo Young.
5: Solo da Autorigol di Volkswagen Milano per tutto il mese di luglio, nuova Polo Young e tu a 18.900 euro, chiavi in mano e in pronta consegna. L'inizio della tua Volkswagen era parte da Autorigol di Volkswagen Milano con nuova Polo Young. Per sedi e orari visita autorigoldi.it.
6: Autorigoldi!
5: A Milano dal 1906.
7: Saldi? No! Da C4 Divani, super saldi fino al 60%. Su divani, poltrone relax, letti e materassi. E incredibili offerte sui prodotti in pronta consegna. Vieni a scoprire il nostro nuovo showroom e il nuovissimo reparto con le super occasioni. Prezzi imperdibili ma con la garanzia della qualità C4. Approfitta dei saldi al 60% con finanziamento a interessi zero e paghi da gennaio 2027. C4 Divani è a Villa Cortese, sulla provinciale Legnano in Veruno.
8: C4 Divani da vivere.
7: C4.it.
9: Nella mobilità del futuro, la tecnologia è amica e lascia spazio a nuove prestazioni.
10: Da Denikar, il futuro è già qui, con 4 nuovi marchi ora disponibili per la vita quotidiana e il lavoro.
9: EMC,
10: SUV, van e fuoristrada.
9: Photon,
10: i solidi pick-up.
9: Maxus,
10: pick-up e veicoli commerciali leggeri.
9: Shangan,
10: le auto super tecnologiche. Ti aspettiamo con i nuovi marchi solo da Denikar a Milano e con tutti gli altri brand anche a Bergamo. Info su denikar.it.

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

0: Canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
3: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
4: Ci hanno detto di non dire offerta pazzesca!
5: Di non dire irripetibile!
4: E soprattutto di non dire incredibile!
5: Però spiegateci come dovremmo definirla. Solo a luglio da Autorigol di Skoda Milano. Fabia e Kamiq tua in pronta consegna con anticipo zero, tasso zero e rate da 209 euro al mese.
4: E in più 1000 euro di carburante, inclusi!
5: Incredibile!
4: Chiamatela come volete. Noi la chiamiamo offerta di luglio di Autorigol di Skoda Milano.
6: Autorigol!
5: A Milano dal 1906.
7: L'afa è insopportabile? Rinfrescati con le promo di Denicar.
5: Da Denicar continuano i super sconti sulle chilometri zero con offerta finanziaria.
7: Qualche esempio?
5: Fiat Pandina da 12.490 euro.
7: Fiat 500 Hybrid Torino da 16.990.
5: Peugeot 208 da 17.990.
7: Opel Corsa YES 100 cavalli da 14.990.
5: Jeep Avenger Benzina da 19.990.
7: Info su denicar.it.
1: Tutta la notte, canzoni d'amore.
6: Dimensione suono soft.
1: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione suono soft.
8: Amore non è amore se muta quando scopre un mutamento o tende a svanire quando l'altro s'allontana.

0: Canzoni d'amore. Dimensione suono soft.
1: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Benvenuto in Mazda Summer. Pronta consegna e vantaggi speciali fino al 31 luglio. Mazda 2 Hybrid, la City Car Full Hybrid da 18.200 euro con qualsiasi usato.
2: Offerta valida con finanziamento Mazda Advantage per vetture in pronta consegna. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it. Salva approvazione di Santander Consumer Bank.
3: Prenota il tuo appuntamento esclusivo da Mocauto negli showroom di Milano, Melegnano e Monza. Scopri dove su mocautogroup.com.
4: Estate rovente? Non da Mobili Riccelli. A luglio e agosto si arriva a meno 50. Ehi, non sono i gradi, ma i maxi sconti per rinnovo esposizione fino al 50% su camere, camerette, soggiorni, divani, arredo bagno, letti, materassi. E fino al 30% sulle cucine. Ti aspettiamo a Rho in Corso Europa, angolo via Tibaldi. MobiliRiccelli.com.
0: Tutta la notte. Canzoni d'amore.

0: Canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
3: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition ibrida plug-in. Tua da 275 euro al mese. TAN 545, TAEG 635. Anticipo 10.700 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale 26.586 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Cupra Formentor Tribe Edition. Il potere dell'ibrido.
4: Da Lombarda Motori. Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48. La notte

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Ridere e amare non è un aforismo, ma una passione che arriva dal cuore.

0: Canzoni d'amore. Dimensione suono soft.
1: Ciao, sono Mariano. Mariano Chiavimano di iltuochilometrozero.com. Stai cercando un'auto senza attese e soprattutto senza brutte sorprese? Da iltuochilometrozero.com trovi oltre 500 auto chilometro zero con un prezzo chiaro e definitivo. Quello che vedi è quello che paghi. Due esempi. Fiat Panda a soli 13.200 euro. Lancia Y da 14.900 euro. Disponibili in diversi colori, motorizzazioni e allestimenti. Ti aspetto da Mocauto a Milano in via dei Missaglia 89. Con Mariano Chiavimano devi pensare solo a una cosa. Scegliere la tua prossima auto e il prezzo che vedi è il prezzo che paghi. M come Milano, M come Mocauto, il tuo chilometro zero.com.
0: Canzoni d'amore.

0: successi appassionanti, una emozione unica, canzoni d'amore con dimensione suono soft.
1: È

0: canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Le grandi distanze si misurano in chilometri, ma quando separano dagli affetti, pesano. Per questo la tecnologia ibrida Nissan è innovazione che emoziona. Fino a più di 22 km con un litro e oltre 1200 con un pieno. Gamma Qashqai Hybrid da 26.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
3: Info e sedi su renord.com.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Mi piace quando i tuoi occhi mi osservano in maniera tale da farli arrivare fino al mio cuore. Per capire, si pongono domande che cercano risposte. Ma loro sono immensamente intelligenti e perfetti e intuiscono che vorrei dirti tante belle parole e frasi d'amore che ancora non ti ho detto.

0: prendono al primo incontro, ti emozionano sempre. Canzoni d'amore su Dimensione Suono Soft.
1: E

0: Sorseggiano l'anima, conquistano il cuore. Canzoni d'amore su Dimensione Suono Soft.
1: Lei verrà, io ne ho già sete. Lei verrà nel tempo.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
1: Ti amo perché guardi il mondo con i miei stessi occhi. Questo fa l'amore. Guarda nella stessa prospettiva.

0: Grandi amori, grande musica, canzoni d'amore su Dimensione Suono Soft.
1: Un pomeriggio della vita ad aspettare che qualcosa voli.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Sai, c'è un posto dove ho iniziato ad amarti. E torno spesso là. Come ci fosse dentro il nostro incontro, in uno specchio, e il suo riflesso non mostrasse solo me, ma ancora noi.